0: Dalle 21, sconcerti. Waiting for K, post wave, blues punk, depressive folk, da Bologna. Young Gang, Torinoi, punk leggenda. Speed Drone, junkie blues, da Frosinone. Graffia Cane, resident indie sludge.
1: Prima, durante e doping, selezioni giù da ballerino, DJ non DJ, pistole, bastone, cutei, zero gangsta, butta la pasta. Venerdì 23 ottobre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, Radio Capital,

0: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Che cosa facciamo, cosa vuoi fare? Facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Possobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Dalle 21, sconcerti. Waiting for K, post wave, blues punk, depressive folk, da Bologna. Young Gang, Torinoi, punk leggenda. Speed Drone, junkie blues, da Frosinone. Graffia Cane, resident Indie Sludge.
1: Prima, durante e doping, selezioni Giuda Ballerino, DJ non DJ, pistole, bastone, cutei, zero gangsta, butta la pasta. Venerdì 23 ottobre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: Multitox.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multitox.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.
4: I'm outwardly calm, apparently normal, quick to smile and slow to peek.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passo Buole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: alle 21, sconcerti, Waiting for K, post-wave, blues punk, depressive folk, da Bologna. Young Gang, Torinoi, punk leggenda. Speed Drone, junkie blues, da Frosinone. Graffia Cane, resident, indie sludge.
1: Prima, durante e doping, selezioni Giuda Ballerino, DJ non DJ, pistole, bastone, cutei, zero gangsta, butta la pasta. Venerdì 23 ottobre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento. Adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
4: 105.250
1: un salutone e un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi che sono venuti a suonare gratuitamente sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nelle lettere torinese.
9: Jungle Juice Music. New whips, new whip at the top, whoa, hold up, not even, new

0: Venerdì 23 ottobre, spazio sociale Vis Rabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, No Cal.
1: Spria di morire sul fango della via, imiteremo Pleasure Passion.
2: Dalle 21, sconcerti, Waiting for K, post wave, blues punk, depressive folk, da Bologna. Young Gang, Torinoi, punk leggenda. Speed Drone, Junkie Blues, da Frosinone. Graffia Cane, Resident Indie Sludge.
0: Prima, durante e doping, selezioni Giuda Ballerino, DJ non DJ, pistole, bastone, cutei, zero gangsta, butta la pasta. Venerdì 23 ottobre, spazio sociale Vis Rabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.

0: ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout. Sta per iniziare la mattinata informativa della radio. Vediamo se riusciamo a fare andare la nostra sigla.
1: Qualche problemino tecnico, perché ci dobbiamo abituare allo studio mobile messo nel piano inferiore.
2: L'informazione di Radio Blu.

0: E vediamo un po' di cosa parliamo oggi. Prima vi ricordo che andiamo in onda tutti i giorni dalle 9 alle 11 sui 105-250 di Blackout.
1: Tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
0: Ovviamente. E potete ascoltarci anche in streaming su www.radioblackout.org. Come al solito vi proporremo approfondimenti diretti, uno sguardo ai giornali settimanali e blog che seguiamo per voi. Telefonateci. Siccome siamo al piano di sotto, non usate il telefono fisso, ma usate il mobile 346 667 3263, su cui potete spedire anche e soprattutto messaggi, SMS, Signal, WhatsApp, Telegram. Fatevi vivi, la trasmissione la costruiamo anche su con voi. Informateci di quello che sta accadendo, diteci se ci sono presenze indesiderate, indiviso o altro, insomma, interloquite con i nostri interlocutori, insomma, fatevi vivi. Notizie di oggi: Steelfest NUM 2026, esercitazioni nucleari in Italia. Dal 13 al 23 ottobre l'Italia ospiterà da parte di Steelfest NUM 2026, esercitazione annuale della NATO dedicata alla deterrenza nucleare. L'attività, che prevede scenari simulati di impiego di bombe B61 e la partecipazione di velivoli alleati, coinvolgerà corridoi e aree su gran parte del territorio nazionale, Sardegna inclusa. PeaceLink segnala che le località in cui è simulato l'attacco delle bombe B61 non vengono rese note perché classificate al servizio militare. Per questo è possibile indicare con certezza singoli comuni o siti precisi. L'esercitazione sarà dedicata all'impiego delle armi nucleari statunitensi schierate in Europa, di cui l'Italia è una punta di diamante. Ne parleremo con Antonio Mazzeo, antimilitarista e blogger. E poi, caro vita, sanità a scuola. Tutti i numeri della guerra di classe. I rapporti Istat e Gimbe ci offrono una fotografia sociale del nostro paese in cui la stagnazione dei salari, l'inflazione e la riduzione del potere di acquisto segnalano un aumento complessivo della povertà. Il lavoro di cura, per cui chi non può pagare, si riversa soprattutto sulle reti familiari, con carico che investe principalmente le donne. Ne parleremo con Andrea Fumagalli, economista. E adesso facciamo uno stacchetto musicale e poi entriamo nel vivo della puntata di l'info di oggi.

0: Ed eccoci pronti ad entrare nel vivo di questa mattinata informativa di Blackout. Abbiamo qui con noi Antonio Mazzeo, antimilitarista e blogger. Buongiorno Mazzeo.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, vogliamo parlare di Steadfast Noon 2026, ossia una serie di esercitazioni militari che si tengono ogni anno, ma quest'anno hanno un focus specifico sull'utilizzo delle bombe nucleari, ovviamente statunitensi, presente in Europa, con un focus molto accentuato sull'Italia. Se vuoi raccontare un po' a chi ci ascolta intanto che cos'è Steadfast Noon 2026 e poi cerchiamo di comprendere la particolarità di quest'anno in cui l'esercitazione punta sull'utilizzo di ordigni nucleari.
1: Sì, allora è un'esercitazione che ormai viene effettuata dalla NATO da quasi un quarto di secolo e punta particolarmente a predisporre tutti gli assetti militari schierati in Europa, pronti a intervenire in caso di crisi o di conflitto internazionale, ovviamente con l'ottica dell'utilizzo di armi nucleari tattiche. E pertanto è una grande esercitazione in cui i paesi membri della NATO, partner degli Stati Uniti d'America, forniscono le loro infrastrutture, forniscono i loro cacciabombardieri e il loro personale per simulare una vera e propria grande guerra nucleare. Ovviamente quella di quest'anno assunto sia per le dimensioni sia per il numero di cacciabombardieri che parteciperanno e anche il record storico di paesi una rilevanza eccezionale, e questo non può che ovviamente non preoccupare un po' tutti gli analisti, ma anche chi si rende conto che ovviamente è un'ulteriore benzina sul fuoco rispetto al conflitto ormai dichiarato tra la NATO, gli Stati Uniti d'America e la Russia.
0: Indubbiamente sì. Ma forse chi ci ascolta si domanda, ma in Italia ci sono bombe nucleari? Noi sappiamo di sì, molti dei nostri ascoltatori sanno altrettanto, ma io credo che la stragrande maggioranza delle persone ritiene che in Italia non ci siano ordigni nucleari, visto che l'Italia, essendo uscita sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale, non ha avuto la possibilità di produrre questo tipo di ordigni. Invece ci sono. Dove sono?
1: Allora, innanzitutto l'Italia aveva pure firmato un trattato di non proliferazione nucleare che di fatto significava non avviare ricerche e produzioni, ovviamente l'installazione di armi nucleari sul territorio, ma ciò nonostante da dati accertati, dalle stesse fonti confermate dal Pentagono, ci sono 5 paesi in Europa che ospitano stabilmente testate nucleari tattiche, nel caso specifico la nuova bomba nucleare B6112 che una nuova variante di testata pensata proprio per essere utilizzata sul campo di battaglia europeo, per penetrare in profondità nei bunker eccetera. Tra questi 5 paesi ovviamente c'è l'Italia, e in Italia, ed è il caso unico dei paesi europei, sono 2 le basi nucleari che ospitano queste testate. Una è quella di Aviano in provincia di Pordenone, l'altra è quella di Ghedi in provincia di Brescia, e non è un caso che proprio l'esercitazione annuale quest'anno a focus in Italia e proprio interviene strategicamente proprio su queste 2 infrastrutture che di fatto ospiteranno 17 paesi, cacciabombardieri di 17 paesi che, ripeto, simuleranno vere e proprie operazioni di attacco volando su tutto lo spazio aereo nazionale, investendo altre basi e poi ci ritorniamo, ma soprattutto puntando poi al basso Tirreno e a buona parte ancora una volta della Sardegna, quest'isola che sempre più sarà criticata alle servitù militari, particolarmente sarà il poligono di Salto di Quirra che sarà il luogo dove verranno simulati veri e propri attacchi nucleari con bombardamenti.
0: Sì, tra l'altro Crosetto in dichiarazioni pubbliche ha detto in maniera esplicita: questa volta la Sardegna non verrà investita come in altre occasioni per la richiesta delle istituzioni locali, ma in realtà è una delle tante falsità che Crosetto tira fuori di tanto in tanto.
1: Sì, Crosetto anche rispetto a questa esercitazione direi che ci ha calcato la mano, vuole tranquillizzare un po' tutti, ha spiegato anche qualche ora fa in conferenza stampa che si tratta di una esercitazione di routine. Peccato che di routine non è, perché intanto il numero dei cacciabombardieri sarà illimitato. Già lo scorso anno, che era stato effettuato, che c'era stato il record in Belgio, erano stati 14 paesi con una settantina di cacciabombardieri. Quest'anno ci saranno 3 paesi in più, a dimostrazione che la NATO magari si divida al suo interno rispetto a alcune prospettive, rispetto a alcune valutazioni politiche internazionali, ma quando c'è da prepararsi ed addestrarsi alla guerra nucleare, direi che è quasi unanime la partecipazione, come avverrà quest'anno dal 13 al 20 ottobre sui cieli italiani. Crosetto poi ha tentato ulteriormente di sminuire questa esercitazione, spiegando che di fatto l'Italia ha già ospitato più volte questa esercitazione e ha fatto una lista, ricordando che hanno coinciso con governi di centrodestra e centrosinistra la realizzazione di questa grande esercitazione nucleare sui cieli e sui mari italiani. Questo è vero, però è anche vero che in questa fase abbiamo un ulteriore escalation, e ripeto, non sono gli analisti, ma sono

0: nel nostro paese, non soltanto nelle basi di Aviano e di Ghedi. Io parlavo che saranno altri anche gli aeroporti che verranno impiegati in questa esercitazione, particolarmente due in Puglia, quello di Amendola in provincia di Foggia e quello di Gioia del Colle in provincia di Bari. Tra l'altro Amendola è, guarda caso, la sede degli Stormi dell'Aeronautica Militare Italiana, che hanno a disposizione il nuovo cacciabombardiere di quinta generazione F-35, che è stato proprio pensato, progettato, realizzato con l'ottica anche di poter intervenire in un conflitto nucleare. E a questo si aggiunge l'aeroporto di Trapani Birgi in Sicilia, che è un aeroporto già classificato dalla NATO, ospita ininterrottamente dai primi anni 80 i grandi aerei radar AVAX della NATO e da qualche anno un po' fa da doppione di sigonella rispetto all'utilizzo dei droni di nuova generazione della NATO, gli AGS, che hanno un ruolo molto importante in questo momento nelle attività di monitoraggio e di intelligence sia sul fronte dell'Europa orientale, particolarmente del Mar Nero, ma che hanno avuto un ruolo determinante anche a sostegno degli attacchi israeliani, prima sulla striscia di Gaza e poi direttamente in Iran insieme agli Stati Uniti d'America.
1: C'è un ascoltatore o ascoltatrice che ci scrive e ci chiede: ma quante sono le gli ordigni nucleari, le bombe nucleari in Italia?
0: Allora, su questo ci sono i dati che sono stati pubblicati da alcuni istituti di ricerca indipendente che ovviamente hanno utilizzato informazioni provenienti dagli Stati Uniti d'America. Saremmo intorno ai 50-70 testate di nuova generazione B-61-12 distribuite, ripeto, tra la base di Aviano e la base di Ghedi, dove negli ultimi anni, e questo è stato ovviamente documentato anche da foto satellitari eccetera, sono stati effettuati grossi lavori di rafforzamento e di potenziamento dei bunker atomici destinati proprio ad ospitare queste nuove testate nucleari che, ripeto, sono degli Stati Uniti d'America, sono messi a disposizione della US Air Force, ma attraverso una ridistribuzione del ruolo nucleare in caso di crisi e di conflitto possono essere messi a disposizione anche dei cacciabombardieri dei paesi ospitanti, nel caso specifico italiano gli F-35 di cui parlavo poco fa, ma anche gli Eurofighter, che sono cacciabombardieri presenti in alcune basi un po' sparse in tutto il territorio italiano.
1: Certamente, sono i due principali strumenti di morte attualmente in servizio, intanto che si preparano a costruire il nuovo, definirlo un cacciabombardiere, come dice direttamente chi se ne occupa, è un po' forse riduttivo, comunque chiamiamolo cacciabombardiere di nuova generazione, ossia il GCAP, che sarà una joint venture tra Leonardo, Mitsubishi e Bay Systems, e che oramai sembra essere al punto di partenza. Infatti sono uscite proprio in questi giorni delle notizie delle quali parleremo ulteriormente.
0: Per cui e che riguardano tra l'altro la città di Torino, perché sarà il primo polo di progettazione e assemblamento di questi cacci di sesta generazione. Qui dobbiamo anche dire che ancora non c'è neanche una stima dei costi, saranno ovviamente, parliamo di centinaia di miliardi, ma è partito un progetto senza sapere esattamente quanto poi peserà sulle tasche intanto degli italiani.
1: Ma intanto per il momento vendono propaganda, nello specifico rispetto allo stabilimento di Caselle Torinese, che immagino ristruttureranno proprio per accogliere il nuovo cacciabombardiere. Adesso fanno droni e fanno Eurofighter e addirittura promettono nuova occupazione. Al di là delle mie personali opinioni su che cosa significa lavorare in una fabbrica d'armi, per cui la nuova occupazione mi sembra sempre, ci sono mestieri che non si possono fare. Non puoi fare il militare perché vai a ammazzare la gente, non puoi produrre armi perché servono ad ammazzare la gente. Cercare impiego in questi luoghi mi sembra eticamente impossibile. Ma al di là di tutto, anche chi lo propaganda lo fa senza avere in mano alcun dato, semplicemente dicendo cresceremo. Se sapremo attirare le supply chain, e qui già casca l'asino, ossia le catene di approvvigionamento.

0: che arriverebbero in Piemonte, a Torino, a Caselle Torinese, sostituendo le varie catene di approvvigionamento che prima servivano l'automotive, e quindi parla già non di posti di lavoro diretti, ma di posti di lavoro indiretti. Il buon Marco Zoff, che è il responsabile della società,
1: sì,
0: che nei fatti gestirà, ma stiamo parlando di una società che è sotto il cappello di queste grandi colossi dell'industria aerospaziale di guerra, e non soltanto di quella aerospaziale. Quindi la prossima mossa sarà in quella direzione. Ma tornando invece alla questione della proliferazione nucleare, forse vale la pena ricordare come a Ghedi abbiano aggirato il trattato semplicemente dicendo che ammodernavano le vecchie bombe, e poi hanno dato a quelle nuove il nome di quelle vecchie, e il gioco delle tre carte è fatto, o sbaglio?
1: Sì, è esattamente questo, ma ripeto, si tratta realmente di un potenziamento del dispositivo nucleare oggi ospitato in Italia. L'EB6112 è una versione che consente a chi attacca di poter modulare di volta in volta anche la capacità esplosiva, distruttiva di queste bombe, che praticamente variano da una potenza distruttiva di 5-6 volte quella sperimentata sulla pelle dei giapponesi a Hiroshima il 6 agosto del 1945 dagli Stati Uniti d'America, ma anche a una potenza distruttiva anche 20, 40, 50 volte superiore a quella di Hiroshima. Ma tra l'altro c'è un potenziamento di questa bomba nucleare proprio perché è stata pensata per poter perforare la superficie terrestre ed andare in profondità per centinaia di metri, in modo da poter colpire bunker, nemici o centri di comando che vengono ospitati nel sottosuolo. Pertanto, ripeto, non si tratta di un mero miglioramento tecnico, ma veramente nella logica, tra l'altro, lo voglio dire espressamente, nella logica ormai di strategie che sono maturate in sede NATO, che prevedono realmente l'impiego di armi nucleari nella follia di poter delimitare nello spazio del tempo un attacco nucleare. E del resto anche le dichiarazioni effettuate ieri dal comandante supremo delle forze NATO in Europa, che è anche comandante supremo delle forze armate statunitensi, la logica del nucleare è stata espressa con estrema chiarezza. Ha ripetuto la parola deterrenza nell'intervento che ha fatto al summit di Varsavia, l'avrà detto almeno una decina di volte, ma soprattutto ha dichiarato con estrema arroganza che la NATO non solo è pronta a combattere qualsiasi aggressore, in particolare la Russia, ma è in grado di vincere subito, di stravincere nel modo più. Allora, una convinzione, veramente una ubriacatura di morte che insieme alle esercitazioni in atto, insieme tra l'altro ai programmi di potenziamento e di numerico e qualitativo dei dispositivi nucleari, non soltanto da parte delle grandi potenze come Stati Uniti, Russia e Cina, ma anche da alcuni paesi europei, penso Gran Bretagna e Francia, che stanno investendo risorse plurimiliardarie per migliorare il loro dispositivo nucleare, sia tattico, cioè le testate che possono essere impiegate sullo scacchiere europeo, sia strategico attraverso i sottomarini, il lancio di missili dai sottomarini nucleari.
0: Ecco, mi sembra che siamo di fronte ad una situazione paradossale, perché da un lato c'è un apparato distruttivo assolutamente devastante, infinito, in grado, lo sappiamo, ma non da oggi, di ridurre il pianeta a un cumulo di polvere, cenere e lava. Ma dall'altro lato, a farsi portatore di questa politica distruttiva è un'amministrazione come quella statunitense, che non ha ancora vinto una guerra, nonostante negli ultimi anni, nonostante sia stata in grado di effettuare delle distruzioni assolutamente immonde un po' ovunque per il mondo. Insomma, non hanno vinto a Gaza, nonostante tutto, non hanno vinto in Iran, non avevano vinto in Iraq, hanno perso in Afghanistan. Insomma, raccontiamola come vogliamo, mezza vuota, mezza piena, ma di fatto le convulsioni di una potenza enorme, soprattutto dal punto di vista militare, ma in decadenza, risultano estremamente pericolose per il mondo, in un momento in cui le capacità distruttive delle armi disponibili sono assolutamente abnormi. E credo che questo sia un elemento di riflessione per quanti, come dire, non si pongono il problema della produzione delle armi nel nostro problema come uno degli elementi cardine della lotta antimilitarista.
1: Assolutamente condivido e soprattutto esprimo una profonda preoccupazione perché, nonostante non abbiano mai vinto, continuano a minacciare, continuano a investire risorse in funzione della guerra e soprattutto si preparano a una nuova guerra, perché Maria ha detto chiaramente, dalle informazioni che sono tratte dal Pentagono e pubblicate da è già pronto un piano di attacco, il terzo piano di attacco all'Iran subito dopo le elezioni a medio termine, comunque vadano, perché probabilmente Trump ha bisogno di far finta di vincere qualcosa prima di dover perdere anche le elezioni oltre quelle elezioni presidenziali fra due anni. E questo dovrebbe veramente profondamente preoccupare la comunità internazionale, perché si sta ulteriormente dando un colpo di acceleratore ai conflitti internazionali che diventano sempre più articolati e più complessi. Basti pensare agli attori che sono scesi in campo in tutto il conflitto dell'area del Golfo Persico, in cui a quelli storici, le potenze europee, gli Stati Uniti d'America, Israele, l'Iran, eccetera, si aggiunge l'Arabia Saudita, si aggiungono gli Houthi, si aggiungono altri paesi, gli Emirati Arabi e la Turchia e probabilmente anche il Pakistan, che annuncia di voler schierare proprie truppe armate in Arabia Saudita all'interno dell'accordo della Mecca firmato ad agosto, che ha messo insieme tre potenze regionali, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. E Pakistan, lo voglio ricordare, potenza che ha a disposizione testate nucleari, è uno dei paesi di quell'area, insieme a Israele e l'India, che ha armi nucleari. Ecco, dovrebbe veramente preoccupare profondamente, e mi auguro che il movimento antimilitarista, il movimento No War, faccia tesoro di tutte queste informazioni e si mobiliti per impedire veramente l'ulteriore passo verso l'olocausto.
0: Chiaramente sì, bisogna soprattutto rimboccarsi le maniche, darsi da fare, ma anche informare, raccontare, come stiamo cercando di fare qui oggi, che cosa sta succedendo. Quindi ovviamente raccontiamo di Dead Fast Noon 2026, e laddove c'è la possibilità di fare contestazioni, mettere in atto proteste, al di là del silenzio che avvolge i luoghi, ma alla fine saltano fuori, vale la pena, come dire, provare a fare qualche cosa di più diretto sul territorio, ma ovviamente, come dire, questo è per il momento soltanto un auspicio. C'è qualcosa che ritieni molto importante aggiungere?
1: No, credo che bene o male abbiamo detto, cerchiamo di monitorare quello che accade in questa settimana, perché ripeto, si tratta veramente di una delle più grandi esercitazioni di simulazione di guerra nucleare che sono stati mai fatte dal 1945 ai giorni nostri.
0: Grazie mille Antonio, alla prossima.
1: Buon lavoro.
0: E adesso vediamo di far andare ancora un po' di musica prima dei prossimi approfondimenti.

0: cambiamo argomento, siamo collegati con Andrea Fumagalli, che è economista, docente, e con il quale vogliamo ragionare di reddito, vogliamo ragionare di potere d'acquisto che non c'è più, vogliamo ragionare dei tagli alla sanità e delle conseguenze che tutto questo comporta anche in termini di risoluzione familistica di tante questioni che invece richiederebbero ben altri approcci. Ma per fare tutto questo io penso che la cosa più utile sia partire dal rapporto Istat, che ci offre un bello spaccato su quanto una bella fotografia dell'Italia dal punto di vista delle relazioni sociali, economiche, ma anche di genere. Buongiorno Andrea Fumagalli.
1: Buongiorno a te Maria, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Perfetto.
1: Ti va sì, di parlavi.
0: Parlavo
1: dimmi,
0: di...
1: dimmi pure.
0: Sì, sì, no, parlavo del rapporto Istat come strumento da cui partire, ma poi il ragionamento si può sviluppare anche altrove.
1: Certo. No, il rapporto Istat che è stato reso noto 4-5 giorni fa, soprattutto per quanto riguarda la spesa delle famiglie italiane, i consumi e il livello dei redditi, è abbastanza interessante perché porta alcuni dati che insomma non sono una sorpresa da questo punto di vista, perché è una tendenza in atto da 3-4 anni, ovvero che c'è in termini reali una riduzione dei consumi e della spesa per i consumi delle famiglie. Secondo il rapporto dell'Istat, nel 2025 la spesa media mensile per i consumi delle famiglie è pari a 2.782 euro in termini nominali, in termini correnti. Risulta più o meno stabile rispetto al 2024, 2.755. C'è stato un leggero aumento inferiore sotto i 30 euro. Bisogna tenere conto che nel frattempo, nel 2025, il prezzo ufficiale, il tasso di inflazione ufficiale, quello che viene reso noto per calcolare per esempio gli incrementi salariali nei rinnovi contrattuali, è stato dell'1,6%, ma il tasso di inflazione di quello che viene giornalisticamente chiamato il carrello della spesa ha toccato quasi il 3%. Quindi noi già questi due dati, un aumento di 30 euro nominali nella spesa mensile per i consumi di fronte a un'inflazione del 3%, ci dice che in realtà il potere d'acquisto che si è ridotto, e quindi anche in termini reali la domanda di beni di consumo per le famiglie italiane si è altrettanto ridotta. E inoltre però il rapporto dell'Istat ci dice anche altre cose. Per esempio ci dice che sono dati del 2025, cioè coprono il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025, quindi siamo ancora in un periodo in cui non era scoppiata la questione di Hormuz, non c'era stato ancora un rincaro molto forte dei prezzi energetici, che invece si verificherà a partire dal febbraio 2026. Quindi questi dati sono sottostimati rispetto a quelli che probabilmente troveremo per l'anno prossimo. Nel 2025, dicevo, l'Istat dice che il 29,4%, quindi quasi un terzo delle famiglie italiane, dichiara di aver ridotto la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. In particolar modo ha limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente. Già nel 2024 l'Istat aveva calcolato nel 31%, quindi una percentuale lievemente superiore, la quota delle famiglie che aveva ridotto nel 2024 la spesa per cibo e bevande. Adesso nel 2025 il trend continua, si riduce dal 31 al 29%, ma siamo lì, e questo è venuto anche nel 2023, quindi vuol dire che sono 3 anni ormai che le famiglie italiane, una quota consistente alle famiglie italiane, intorno a un terzo, riduce la spesa per la spesa alimentare, che sappiamo è una spesa abbastanza rigida da questo punto di vista, perché mangiare bisogna mangiare, no? La voce in cui invece c'è stata la riduzione maggiore nel 2025 è la spesa per abbigliamento e calzature. La quota di chi ha provato a ridurla è del 43,8%. Abbiamo poi, che questo è un dato su cui magari faremo qualche approfondimento successivamente, ma la voce più rilevante che ha visto una riduzione è quella per i beni e servizi relativi a sanità. Il 74,6% delle famiglie italiane ha ridotto questo tipo di spese. E il 74,6% vuol dire che siamo 3 persone su 4, 3 famiglie su 4, un dato abbastanza inquietante da questo punto di vista, che riduce granché quello che un tempo veniva chiamato il diritto alla salute, che oggi non è più un diritto, ma diventa sempre più un privilegio, diciamo, in un certo senso. Tutto questo deve essere accompagnato con un'altra indagine che è stata resa nota, quella dell'Osservatorio Cari Italia, che è stata realizzata da Facile.it e dal Consumerismo No Profit. Secondo questo osservatorio, negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, dal 2015 al 2025, il costo della vita media è aumentato del 36%. Poi magari andremo nel dettaglio a vedere quali sono le voci di spese che maggiormente hanno visto un incremento di prezzi. Ma contemporaneamente il potere d'acquisto dei salari e dei redditi del lavoro è diminuito del 4%. In particolar modo sono aumentate le spese ovviamente energetiche, la bolletta della luce, che ha visto un incremento in 10 anni del 22%, la spesa media che per la luce è di 593 euro nel 2025 a famiglia, 108 euro superiore a quella che veniva alla cifra spesa del 2015, 10 anni fa. Lo stesso vale per la bolletta del gas, che ha visto un incremento di oltre il 64% negli ultimi 10 anni. Ma lo stesso vale per quanto riguarda le spese dei carburanti, come sappiamo, quindi sono dati sempre riferiti al 2025, quindi non incorporano ancora il forte incremento che si è verificato nel primo semestre del 2026. Se uniamo questo aumento di spese, soprattutto per quanto riguarda energia, gas e luce, per quanto riguarda la benzina, il diesel e via dicendo, e questo spiega, di fronte a una situazione in cui i redditi sono calati del 4% negli ultimi 10 anni in termini reali, questo spiega perché la quota delle famiglie che cercano di contenere la propria spesa media raggiunge i livelli che abbiamo detto, insomma un terzo delle famiglie italiane è costretta a spendere meno. Alcune voci, come quella della sanità o della cura e igiene personale, addirittura la quota di persone che spendono meno arriva a essere, a rappresentare quasi 3/4 delle famiglie italiane. Ma questo è un dato che va esattamente in controtendenza rispetto alla favola raccontata dal governo Meloni sulla capacità resiliente dell'economia italiana, di cui si è parlato anche proprio in questi giorni nell'audizione del ministro Giorgetti alla Camera. Ultima notizia, si aggiunge a questa, è stata l'audizione invece che c'è stata ieri alla Commissione parlamentare di bilancio del presidente dell'Istat, che ha detto che il problema che si porrà in futuro, su cui è necessario intervenire il più rapidamente e strutturalmente possibile, non quindi con interventi una tanto così a casaccio, riguarda la dinamica delle retribuzioni, perché di fronte alle aspettative di inflazione che vanno oltre il 5,4-5%, già adesso l'inflazione in Italia è il 4,2-4,3%, e probabilmente considerando perdurando la situazione di instabilità internazionale è probabile che tale dinamica continui, se non peggiori, nei prossimi mesi. Ecco, di fronte a una situazione del genere, il problema della stagnazione salariale, dell'incapacità della contrattazione collettiva di tenere il passo all'aumento dei prezzi da parte dei salari, rischia di diventare un fattore rilevante nella dinamica e nella congiuntura economica nazionale.
0: Allora, di fronte a tutto questo, noi abbiamo una, come dire, una serie di elementi che mi sembrano particolarmente rilevanti, ed è quello della salute, perché dover ridurre le spese legate alla salute significa ridurre le aspettative di vita di una parte significativa della popolazione italiana.
1: Ovviamente sì. E questo, noi teniamo conto che l'Italia, per ragioni geografiche e climatiche, che comunque sono in via di peggioramento, come constatiamo anno dopo anno, è una delle popolazioni che ha i tassi medi di vita più elevati a livello europeo rispetto soprattutto ai paesi del nord Europa. Questo vantaggio, che non è un vantaggio, è stato anche in parte mantenuto dal fatto che la sanità italiana, da quando è stato costituito il Servizio Sanitario Nazionale, parliamo del lontano 1975-76, cioè parliamo quindi di 50 anni fa, no? Ha sviluppato un sistema di offerta sanitaria pubblica tutto sommato abbastanza buono, e che ha mantenuto il fatto che l'età media della popolazione italiana rimanesse superiore alla media europea. Ultimamente questa situazione si è deteriorata e lo mette ben in evidenza il nono rapporto GIMB, che è stato presentato venerdì scorso, cioè una settimana fa, dove si dice che la sanità ha subito in meno di 4 anni dei tagli che Nino Cartabellotta, che è il presidente della Fondazione GIMB, ha definito tagli invisibili, per una cifra pari a 18,8 miliardi. Da dove deriva fuori questa cifra? Il ragionamento è il seguente, che sfata alcuni miti che il governo Meloni costantemente dichiara, perché il governo Meloni dichiara che sotto la sua guida il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17,5 miliardi, passando da 125,4 del 2022 a 142,9 del 2026. Questo è un dato vero. Anche la Fondazione GIMBE, sono i dati del bilancio sanitario, del Fondo Sanitario Nazionale, e non sono discutibili. Però questo aumento di cui la Meloni si bea è del tutto insufficiente a mantenere stabile il rapporto tra il Fondo Sanitario Nazionale e la dinamica del prodotto interno lordo. Questo rapporto è passato, secondo la Fondazione GIMBI, dal 6,27 del PIL nel 2022 al 6% nel 2026. Se ti fosse mantenuto stabile questo rapporto del 6,27 al 2022, che è comunque inferiore al valore medio europeo, che è del 7,1%, comunque se si fosse mantenuto stabile questo rapporto, e oggi ci sarebbe ancora un rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e Prodotto Interno Lordo pare ancora al 7,27%, ci sarebbero dovuti aggiungere 18,8 miliardi, cosa che invece non ci sono stati aggiunti. Quindi sono tagli invisibili, perché apparentemente dal termine nominale il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato. Parliamo di in termini nominali, perché poi bisogna vedere in termini reali, con l'aumento dei prezzi, dei costi, eccetera, se effettivamente questi 17,5 miliardi hanno tenuto il passo con l'aumento dei prezzi dei servizi sanitari e dei costi per la gestione dei servizi sanitari, cosa che non è successa, perché in termini reali il Fondo Sanitario Nazionale è diminuito di fatto. Ma se si fosse tenuto fede alla promessa che era stata fatta nel 2022 di mantenere comunque inalterato il rapporto Fondo Sanitario Nazionale, PIL mancano 18,8 miliardi. Questo è il quadro complessivo, no? Ultimo dato è che poi il rapporto GIMBE conclude dicendo che dal 2010 al 2026, quindi parliamo di medio lungo periodo, quindi 16 anni, il Fondo Sanitario Nazionale nominalmente è cresciuto di 37,5 miliardi, ma al netto dell'inflazione nel 2026 il finanziamento è sostanzialmente tornato ai livelli del 2010, a conferma di quanto dicevo prima.
0: Ecco, in tutto questo, ed intrecciando con i dati che ci proponevi prima dall'Istat, i cui più preoccupanti erano proprio relativi a chi rinuncia a spendere per la propria salute, no? Quello che mi sembra abbastanza evidente è che ci sarà comunque una parte di persone che non potranno rinunciare a, semplicemente perché non hanno i soldi per poter rinunciare, semplicemente sono completamente esclusi dalla possibilità di accedere a visite o prestazioni specialistiche o anche ricoveri in alcuni casi a pagamento. Rinuncia chi qualche possibilità ce l'ha, ma a questo punto si limita alle cose strettamente essenziali.
1: Esatto.
0: A quelle più importanti.
1: Certo. Il rapporto GIMBE dice che nel 2024, ultimo dato disponibile, oltre 5,8 milioni di persone pari al 9,9% della popolazione, hanno dichiarato di aver rinunciato a una o più visite o esami. Era il 7,6% quelli che rinunciavano alle visite mediche nel 2023. Quindi c'è stato un incremento abbastanza considerevole di oltre 2 punti percentuali. Esito appunto della situazione di peggioramento, deterioramento e di smantellamento, nonché privatizzazione, su questo torneremo tra breve, del Servizio Sanitario Nazionale. Il motivo è che di questi 5,8 milioni di persone, 4 milioni per i lunghi tempi d'attesa e 3,1 milioni per motivi economici. Spesso le due ragioni sono fra loro interconnesse. E questo ovviamente ha creato ulteriormente un divario di classe nell'accesso ai servizi sanitari, perché contemporaneamente il ricorso alla sanità privata, sia convenzionata che quella pura, è fortemente aumentata. Nel 2024 ci sono il 58% delle cliniche private o della sanità privata è accreditata e convenzionata con la sanità pubblica, il che significa che molti si rivolgono al privato che poi riceve il rimborso da parte del pubblico, con una quota di sborsi di spesa che è costantemente crescente negli ultimi anni. Quei 17,5 miliardi di cui la Meloni si vanta di aver incrementato il Fondo Sanitario Nazionale spesso e volentieri sono soldi che vanno alle cliniche private e non a migliorare la prestazione del servizio sanitario pubblico. La spesa sanitaria pubblica destinata al privato convenzionato ha raggiunto 29,4 miliardi, con un aumento del 25,9% rispetto al 2012. Contemporaneamente c'è un altro binario, ovviamente chi va c'è quello della dinamica del privato puro, presso strutture non convenzionate, e la spesa per il privato pure è aumentata del 169% ed è arrivata a 8,2 miliardi. Questo, chi può rivolgersi al privato puro e lo fa o perché c'ha i soldi e quindi è ricco, o perché l'altro pilastro che ha avuto un fortissimo incremento è potersi permettersi delle cure adeguate al tipo di malattia che uno purtroppo può avere grazie a polizze assicurative. E in business delle assicurazioni sulla sanità è triplicato negli ultimi 6 anni. Allora, cosa vuol dire qui? Chi ha la possibilità di curarsi in proprio, o perché ha i soldi, o perché è assicurato in qualche modo, riesce a curarsi. Di solito queste sono le fasce della popolazione più abbienti. Chi non ce l'ha, no? Può ricorrere al privato convenzionato, però dobbiamo sapere che il privato convenzionato non copre l'intero spettro dei servizi sanitari, soprattutto per le malattie che ricorrono interventi operatori, chirurgici, degenze abbastanza lunghe, eccetera. Il privato convenzionato non fornisce questi servizi perché non ha convenienza a farli. E quindi chi invece si trova nella necessità più pressante di ricorrere ai servizi sanitari deve andare al servizio sanitario pubblico, tout court. E spesso e volentieri non riesce ad accedervi per la lunghezza delle liste d'attesa e anche per la scarsa disponibilità economica. E quindi da un punto di vista la sanità pubblica nazionale e quella privata è uno specchio dell'aumento delle disparità e delle distorsioni nella distribuzione del reddito. Non è sicuramente una novità questo.
0: È uno degli elementi della guerra di classe che i padroni fanno nei confronti di noi tutti, visto considerato che di fatto alcuni servizi, quelli sanitari senza ombra di dubbio, fanno parte di quello che una volta si chiamava il reddito indiretto.
1: Esatto, diciamo che con lo smantellamento del welfare, i processi di liberalizzazione iniziati a partire dalle pensioni, che poi hanno interessato la sanità, l'istruzione, il trasporto, eccetera, noi abbiamo che la quota di reddito indiretto, di salario indiretto, che era importante nella gestione, nel bilancio di una famiglia, oggi si è ridotta in maniera drastica, e questa è una delle ragioni delle difficoltà delle famiglie meno abbienti, di medio basso reddito, a arrivare alla fine del mese. di fronte poi a dei redditi che in termini di redditi di lavoro, come abbiamo visto prima, negli ultimi 15 anni hanno avuto un calo in termini reali del 4%, e ulteriormente recentemente l'Istat ha detto che negli ultimi 3 anni il calo è stato anche addirittura più massiccio, intorno all'8,7%.
0: Ecco, io resto ancora un attimo sulla questione sanità, e io non so in Lombardia, ma in Piemonte si arriva addirittura non soltanto ad avere dei tempi infiniti per riuscire ad avere una prenotazione, ma in certi casi dicono non possiamo prenotare perché i tempi sono troppo ampi, quindi uno non è messo nemmeno nella possibilità di aspettare. Ammesso che
1: in Lombardia posso dirti questo, che una delle pratiche maggiormente seguite quando uno in Lombardia, credo che ci sia anche in Piemonte, c'è il cosiddetto centro di prenotazione unica, no?
0: Sì, sì,
1: anche c'è un numero di telefono, immagino che sia in tutte le regioni, e in cui uno chiama al telefono, a me è capitato personalmente, devo dire, per prenotare una visita o specialistica o, ed è disponibile andare in qualunque ospedale, purché non sia a 200 km distante, ovviamente, no? Quindi Milano Interla, in poche parole. E spesso e volentieri la risposta è: guarda, bisogna aspettare 8 mesi, bisogna aspettare 10 mesi, eccetera, eccetera, altrimenti, ma ti viene il servizio, viene dato automaticamente da chi ti risponde, non per sua volontà, ma perché gli è stato detto di farlo, altrimenti possiamo mettere un accordo con una struttura privata entro 10 giorni, però ovviamente questo viene a pagamento. C'è un incentivo per spostare le persone dalla prenotazione dal pubblico al privato.
0: Ecco,
1: e questo è stato denunciato più volte, ma al momento attuale la regione Lombardia, che è stata incaricata di monitorare questa situazione, non ha fatto nulla.
0: Ecco, qui ovviamente non hanno ancora osato farlo. Però non cambia molto, nel senso che fino all'anno scorso, accettando di andare in provincia di Novara, da Torino, è più vicina a Milano, è Novara,
1: certo, lo so.
0: mi proponevano la possibilità di effettuare in tempi ragionevoli una visita o un esame, oggi mi dicono non c'è nessuna possibilità di prenotare e basta. Al CUP, al numero unico che c'è anche
1: dentro, unico di prenotazione.
0: Passiamo ad altro, credo che su questo abbiamo già fatto.
1: Ultima cosa, perché negli ultimi 3 anni l'Italia ha preso tramite il PNR 199 miliardi, di cui uno dei pilastri fondamentali che veniva richiesto al PNR era il potenziamento dei servizi sanitari. La domanda che non si sa bene, la risposta non si sa dove trovarla, no? Questi finanziamenti che devono migliorare, ridurre la lista dei tempi d'attesa, l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, eccetera, dove sono andate a finire? Come sono stati spesi? Anche questo sarebbe interessante sapere.
0: Eh beh, certamente sì, sarebbe interessante saperlo, sempre che li abbiano spesi, perché sono così scialtroni che potrebbero averli anche non spesi. Allora, io volevo parlare ancora di 2 elementi che secondo me sono fondamentali. Noi abbiamo, finora stiamo parlando di persone ipotetiche con reddito basso ma magari costante, ma tanta parte, soprattutto delle persone più giovani, il reddito non ce l'hanno costante, perché la precarietà è divenuta un elemento oramai strutturale del panorama delle relazioni delle relazioni lavorative. E quindi credo che questo sia un altro elemento che gioca a peggiorare complessivamente non soltanto le condizioni di vita degli anziani poveri, che magari sono quelli che più avrebbero interesse ad avere un servizio sanitario efficiente, senza dimenticare che la prevenzione comunque garantisce la vita.
1: È meglio che curare.
0: A migliore anche i giovani, però sicuramente le condizioni, il dato della precarietà viene affrontato anche da questi rapporti da te citati. Ho fatto una domanda scema.
1: No, scusi, non ho sentito le ultime 2 parole.
0: Allora, il dato della precarietà, in quale modo viene trattato dall'Istat in rapporto al peggioramento delle condizioni di vita degli italiani da loro fotografati.
1: Allora, su questo tema, se facciamo riferimento sempre all'esempio, ma macroscopico e assolutamente calzante, del servizio sanitario, il rapporto Gimbe fa tutta una parte sulla precarietà dei lavoratori del servizio sanitario, e questa è una categoria che è uno degli aspetti, perché spesso e volentieri c'è una fuga dal servizio sanitario per questioni di salari, per questioni di precarietà, che favorisce e incentiva lo spostamento verso il settore della sanità privata, oltre il fatto che c'è un problema salariale, come sappiamo, molto ampio per quanto riguarda i lavoratori della sanità. E questo è un tipo di precarietà che vedrà. Invece la precarietà a cui tu facevi riferimento, cioè da parte la precarietà di chi domanda il servizio sanitario, non ci sono grandi dati a riguardo. Quello che si può dire è che quando si fanno quelle indagini statistiche, ogni tanto fa l'Istat, per quanto riguarda la capacità di tenuta di un livello di vita normale, medio-basso, ma comunque dignitoso, eccetera, la domanda che si fa è: cosa succede se ci dovesse essere improvvisamente una spesa non prevista? E questa situazione, la risposta, dice, quello che succede è sicuramente un problema, perché spesso non sono in grado di far fronte a questo imprevisto di spesa, riguarda essenzialmente il mondo della precarietà. E una degli imprevisti di spesa potrebbe essere il fatto che uno deve sostenere dei soldi perché ha avuto un problema di salute. E quindi questo è chiaro che incide molto pesantemente. Perché il problema di salute non lo puoi, o lo ignori e speri nella provvidenza, oppure se lo devi affrontare è una spesa che devi sostenere, e ovviamente questo va a incidere sulla la necessità di ridurre altre spese. I dati che abbiamo detto prima sul fatto che c'è un 30% e passa di famiglie che hanno ridotto la spesa alimentare è anche dovuto al fatto che spesso e volentieri questa riduzione a parità di reddito, non molto elevato comunque, dovuto al fatto che bisogna far fronte a delle spese impreviste, non inaspettate.
0: Chiarissimo. L'ultima questione che volevo porti è questa. Leggendo alcuni commenti al rapporto Istat, in particolare quello uscito su Sole 24 Ore, veniva evidenziata in maniera molto forte la questione dei lavori di cura, che in maniera differenziata tra nord e sud, ma comunque con percentuali estremamente alte anche al nord, torna a ricadere all'interno delle famiglie che non possono permettersi altro, e in maniera particolare torna a ricadere sulle donne, un lavoro di cura non retribuito, ovviamente stiamo parlando, che poi ne vedono in qualche modo sconvolto anche il piano lavorativo esterno.
1: Esattamente, e questo è un dato abbastanza strutturale, perché c'è una profonda divisione tra classi di età e territorio nella capacità di spesa. E sicuramente le famiglie che spendono di più sono quelle del nord-est, che spendono quasi il 40% in più di quelle del sud. Questo è un divario territoriale, ma questo divario riguarda anche soprattutto le spese per le spese di cura, soprattutto per le persone anziane, che spesso e volentieri, laddove la possibilità di accedere a servizi di cura per le persone anziane non ci sono, ovviamente la situazione viene risolta soprattutto nelle regioni del sud con soluzioni di tipo familiare, che ricadono essenzialmente sulle donne, come sappiamo. E quindi questa situazione di riduzione della possibilità di accedere a servizi pubblici sanitari innesca anche e incrementa anche una divisione di genere. E questo è sicuramente un dato assolutamente importante da prendere in considerazione, rispetto al quale si fa poco o nulla. Anzi, c'è la tendenza che si è accresciuta anche dal punto di vista culturale, con il ritorno di forme di patriarcato, di dire questo è un bene perché le donne è meglio che stiano a casa e facciano il lavoro di cura.
0: Chiarissimo. C'è qualcosa che ritieni importante aggiungere in questo quadro che abbiamo tentato di delineare?
1: No, mi sembra, non mi viene in mente di particolare. Sicuramente noi monitoreremo sempre la situazione, andremo a vedere adesso, perché è l'unica cosa, ricordo che questo quadro sicuramente non eclatante, non sicuramente ottimistico, no? Riguarda, si limita al 2025. Il peggioramento di questo quadro sicuramente ci verrà rendicontato quando si farà riferimento anche al 2026, dove nel 2026 c'è stata un'accelerazione dei trend negativi che abbiamo presentato qui adesso.
0: Continueremo a seguire il tutto. Grazie mille, alla prossima.
1: Grazie a te, un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Blackout.

proposito delle questioni di cui abbiamo parlato finora, in maniera particolare delle questioni legate alla sanità, ci scrivono, ringraziamo per il bentornata che mi è stato dato, e poi dice, ci scrive: ho una visita ginecologica prenotata per il giugno 27 e quella oculistica per il marzo 2028. Invece, per quello che riguarda la densitometria, chiedo scusa, mi si è avviluppata la lingua, la lista è ormai chiusa da mesi. Ringraziamo la nostra ascoltatrice per averci regalato una perla ulteriore di realtà.

Riprendiamo con la lettura dei giornali, in particolare e dei blog eccetera eccetera che seguiamo. Cominciamo con una notizia da contropiano, accecare per colpire meglio. La repressione francese supera il nuovo limite. Durante la manifestazione del 6 ottobre alcuni agenti di polizia hanno fatto uso di scudi antisommossa dotati di luci stroboscopiche. Sono progettati per accecare i cittadini, i giornalisti e impedire qualsiasi cattura di immagini. Il dispositivo si basa sull'integrazione di moduli di illuminazione tattica ultrapotenti, talvolta designati col termine EDI, ossia EBLUES, MET, Defensivi e... abbassiamo il CD, ok. Stavo dicendo, se non vi avete sentito è meglio che ripeto dall'inizio, dal contropiano, cercare per colpire meglio la repressione francese supera il nuovo limite. Durante la manifestazione del 6 ottobre alcuni agenti di polizia hanno fatto uso di scudi antisommossa dotati di luci stroboscopiche. Sono progettati per accecare i cittadini, i giornalisti e impedire qualsiasi cattura di immagini. Nuovo gadget e nuovi pericoli. Il dispositivo si basa sull'integrazione di moduli di illuminazione tattica ultrapotenti, talvolta designati col termine EDI, ovvero sia Ebullissement Defensivo Integrabile Mobile, abbagliamento difensivo integrabile mobile, fissati su scudi antisommossa. Questo sistema genera lampi di luce bianca colorata estremamente intensi, combinati con un effetto stroboscopico ad alta frequenza. Il costo completo di tale equipaggio non viene comunicato dagli armieri. Una lampada può costare 1000 euro e per scudo, mentre il Ministero dell'Interno spenderà 15 milioni di euro per avere più scudi antisommossa made in France. Progettati per saturare la retina e perturbare i sensi durante gli interventi a contatto, gli scudi stroboscopici possono avere conseguenze preoccupanti. Innanzitutto, una censura visiva deliberata. I flash ripetuti saturano i sensori delle telecamere, dei telefoni e delle macchine fotografiche, rendendo impossibile qualsiasi ripresa nitida, degli interventi e impedendo di documentare eventuali abusi. In secondo luogo, rischi sanitari accertati. Al di là di un'intensa fatica visiva di violenti mal di testa, l'effetto stroboscopico intensivo è scientificamente riconosciuto per scatenare crisi epilettiche nelle persone fotosensibili e di provocare perdita di equilibrio o gravi disorientamenti spaziali. Se quando si legge dei telefonini ogni tanto parte qualche pubblicità, comunque vabbè, poi continua e così via, per cui diciamo prima o poi chi lo sa, li troveremo anche a casa nostra questi gioiellini. L'Italia non se li fa mai mancare, certo la Francia con l'uso intensivo dei proiettili di gomma è sicuramente più avanti in queste cose, però anche in Italia con i lacrimogeni eccetera eccetera non stiamo male, e quindi diciamo la nuova frontiera su un discorso di piazza sono le luci accecanti, in modo che accecano i manifestanti e contemporaneamente impediscono qualsiasi filmato o fotografia di quanto sta succedendo.

I profughi rimasti si dividono un pasto al giorno. Molti vivono allo sbando, dimenticati dal mondo. Le destre qui gridano slogan, ma non è più una storia di frontiere. Sto continuando. I telefonini a volte fanno arrabbiare perché se ne vanno a spasso per i fatti loro. Ok, ma non è più una storia di frontiere, stavo dicendo, è la foto di un'Europa fredda e ingiusta. Leggiamo l'articolo che è di Claudio Fava. Yusuf vuole fare il barbiere e si è portato da casa rasoio e pennelli. Mohammed ha 15 anni e ha i piedi buoni, destro e sinistro. Lui farà il calciatore. Omar sta preparando il caffè, due pezzi di legno messi in croce per terra, il brico sulla fiamma odora di spezie bruciate, vuole aprirsi un bar, magari una spiaggia come questa. Aziz invece ha studiato roba seria, economia aziendale, cercherà un'impresa che si fidi di lui, magari una grossa. I soldi, dice, se li farà di sicuro. E invece no, Aziz, Yusuf e gli altri non faranno nulla di tutto ciò, di tutto questo. Non si apriranno un bar, non indosserà la maglia da centravanti, se ne torneranno tutti in Marocco. Magari, mentre leggete questa storia, sono già tornati, perché a Ceuta i destini si aggrovigliano e si risolvono nello spazio di una notte. 2000 baracche tirate su nella spiaggia di Benitez e poi all'alba non c'è più nulla, sono venuti a prenderli di notte, hanno fatto un rapido triage, asilo umanitario per nessuno, tutti espulsi. Se vanno via con le buone potranno riprovarci, altrimenti resteranno fuori dall'Europa per i prossimi 5 anni. Attenzione, ciò che sta accadendo al 30 luglio in questo lembo d'Africa sotto la bandiera spagnola non è più una storia di frontiere violate, è il fermo immagine su cosa è diventata questa Europa, algida, supponente, distratta, soprattutto diseguale. Anche quando le spiagge di Ceuta saranno ripulite, i ragazzi magrebini cacciati via e l'ordine sociale ricomposto, un secondo. Ricomposto, resteranno intatti i segni di una città divisa, arrabbiata e inconciliabile. Te ne accorgi subito appena sbarchi. Il centro della città, raccolto attorno a un grumo di vecchi palazzi di barocco andaluso, è animato ogni sera dai raduni patriottici e delle destre, che qui vanno sempre forti. I manifestanti, piccola e media borghesia, accompagnata da un paio di deputati di Vox venuti da Madrid, si ritrovano in Plaza de los Reyes. Si portano dietro bandiere spagnole e casuelas da martellare a cucchiaiate davanti al palazzo del governo, intonando un coro essenziale, fatto da una sola parola, ripetuta fino allo sfinimento: expulsión. Sostengono che loro non ce l'hanno con gli arabi e che però, insomma, ognuno a casa sua. Degli 80.000 arrivati a nuoto dal Marocco alla fine di luglio, bastano davvero poche bracciate, il mare qui unisce tutto, 70.000 sono tornati indietro nel giro di 2 giorni, gli altri no. Hanno cercato riparo sulle spiagge, fabbricandosi rifugi di fortuna con cartoni vecchi, copertoni, stracci e spaghi. Nella playa di Trampolin ce ne sono 5.000. L'amministrazione ha montato un paio di WC chimici. Al resto ci pensa il mare. Intanto da 2 mesi e mezzo aspettano da 2 mesi e mezzo. Intanto accarezzano i loro progetti: barbiere, cacciatore, manager di impresa. Mangiano una volta al giorno i pasti distribuiti dalla Croce Rossa, un panino, una scatola di tonno, una bottiglietta d'acqua. Guardano l'oceano, giocano a pallone. Pregano. Si sono costruiti un paio di piccole moschee, canne e pietre, il tappeto rivolto verso oriente. Qualcuno cucina per gli altri, i più vecchi giocano a dama con i ciocottoli raccolti sulla spiaggia. Di loro e dei tanti altri che vivono ancora allo sbando dormendo sulle panchine o cartoggiati nel cono d'ombra di un portone, si occupa l'altra metà di Ceuta. Una dozzina di ONG e di associazioni con i nomi che rivelano tenace fatica. Derecho al Teco, Luna Blanca,

Name Kitchen, Border Resistance e Globa. Ai migranti provvedono anche l'Associazione de Vecino e de Vecinos, organizzazioni civiche formate dagli abitanti di alcune periferie, quasi sempre arabi, raccolte intorno a una delle 34 moschee della città. Abdullah Mohammed è il presidente dell'associazione più agguerrita, quella di Sidi Mbarek, un quartiere di case popolari magre e colorate, infilzate come un chiodo sulle colline vicino alla frontiera. La sua associazione ha tirato su un tendone accanto alla moschea per dare ricoveri e pasti caldi a 400 donne arrivate a nuoto dal Marocco, tirandosi dietro i figli. Immaginavo un uomo di età solida, invece Abdullah, 26 anni scarsi, una faccia magra aperta da ragazzino, una barba di pochi peli, ma l'esperienza e la lucidità di un veterano.

Infatti, i segni resteranno intatti. Dunque, ero qua. Ho perso il segno, scusatemi, ma oggi il telefono su cui leggo mi fa girare. Anzi, è lui che gira. Sì, ecco, ritrovato. Ci accompagna a incontrare donne marocchine, sistemate in qualche modo su giacigli di fortuna, qualche valigia tirata in piedi per dare loro un po' di intimità. I loro figli che si inventano i giochi, comunque allegri, comunque pazienti. Stupisce nel loro racconto l'elenco delle città da cui sono scappate: Marrakech, Fes, Tangeri. Sono gli stessi nomi lieti ed esotici che a noi ricordano vacanze magnifiche. Le pagine di Lia Scanetti riflette sui tetti di Gemaa Etna. Ecco, da quei luoghi oggi si fugge via, perché la crepa che separa noi turisti europei dalla vita quotidiana dei locali si è allargata sempre di più. Quelle donne mi parlano di stipendi miseri, 200 euro al mese per pagare casa e ricampare la famiglia. Poco, troppo poco, meglio mettersi in acqua, doppiare a nuoto la ringhiera di ferro che entra in mare come una lama e ritrovarsi su una spiaggia deserta. Verranno espulse anche loro, e forse lo sanno. È in quella loro quieta rassegnazione che vedi l'assenza di un'alternativa, che è di tutti i destini il più feroce. Solo che in Marocco il ritorno sarà duro per tutti. La polizia locale, appena varchi la frontiera di Tarajal, ti carica su un autobus, destinazione sconosciuta. Magari tu sei arrivato da Tawang, che sta a 30 km da qui. Loro invece ti portano al sud, al confine col deserto algerino, e ti lasciano lì, senza soldi, senza scarpe, senza nulla. È il loro castigo. Me lo racconta Francesca, italiana, attivista di No Name Kitchen, un'ONG che cucina fra pasti e caldi ai migranti. Castigo perché, chiedo, perché qui i profughi stanno sulle scatole a tutti. Al governo del Marocco, a Madrid, alla Guardia Civile. Hai letto il rapporto di Amnesty? L'ho letto. E ho parlato anche con Virginia Alvarez, responsabile dell'area diritti umani di Amnesty Spagna. Abbiamo foto, testimonianze, video, violenze non isolate, soprattutto contro chi dorme in strada. Perché? Ce l'ha detto un militare, abbiamo l'ordine di non farli sentire comodi. La destra la chiama invasione, il governo a Madrid non l'ha chiamata affatto. Hanno sperato che la cosa si risolvesse da sola, dice Mohammed, e me lo spiega con l'imbarazzo di chi si sente orgogliosamente spagnolo, lo siamo da 5 generazioni, ha sempre votato Sánchez, ma sa che a Ceuta la vita fa male a tutti. La città è spaccata in due, quelli che hanno molto, che abitano nelle case del centro, e poi tutti gli altri sono i 40.000 arabi, cittadini spagnoli da molte generazioni, costretti fisicamente in una periferia che è diventata una tenaglia sociale, lavoro nero, redditi bassi, molta dispersione scolastica. Fino agli anni Ottanta gli arabi di Ceuta non avevano il passaporto, non più marocchini, non ancora spagnoli, apolidi, fino a quando la Spagna, per entrare nell'UE, ha risolto la loro condizione giuridica, non quella sociale. Ancora un po' di musica.

0: qualche piccolo.
1: Il disco è finito, ma adesso lo cambiamo.
0: Nel frattempo vi segnaliamo, anche se, come dire, è assolutamente di parte, ma ne avevamo accennato già prima in apertura, quindi può essere comunque interessante parlare di

0: veramente essere stato il figlio, essere il figlio di Dino, il portiere della Juventus e della Nazionale. Ma attualmente lui fa un mestiere completamente diverso, è vicepresidente dell'Unione Industriali, ma è anche e soprattutto AD, amministratore di Edgewing. Dietro la sigla Edgewing c'è la società trinazionale che guida lo sviluppo industriale dei cosiddetti caccia di nuova generazione. Indica nel capoluogo piemontese uno dei fulcri del GCAP, Global Combat Air Program, progetto con cui l'Italia, la Gran Bretagna e il Giappone svilupperanno il nuovo sistema aereo da combattimento destinato ad entrare in servizio nel 2035. Stiamo parlando di un progetto che da molto tempo c'era. Emilio, che voleva intervenire?
1: Volevo chiedere io.
0: No, non c'è problema. Stiamo parlando di un progetto che da molto tempo ci vede impegnati anche qui ai microfoni di Blackout. I soggetti specifici sono Leonardo, Mitsubishi per il Giappone e Bay Systems, quindi colossi nel sistema aerospaziale. E se ne parla ormai da 2 o 3 anni. L'accordo tra i governi è stato siglato 3 anni fa e quindi adesso si sta cominciando a entrare in fase operativa. C'è un certo ritardo dovuto ad alcune esitazioni da parte del governo britannico sullo sviluppo di questo progetto, che però sono poi venute meno, e quindi oggi entriamo nel vivo. Zoff, nell'intervista che gli viene fatta da parte della stampa, ovviamente insiste su quanto sia importante il ruolo di Torino, è un terzo dell'architettura di questo progetto, il programma internazionale, e questo è insiste parecchio su Torino, in maniera particolare ovviamente soprattutto su Caselle Torinese, perché è nello stabilimento di Caselle Torinese che si terranno le prove e si farà la costruzione di alcuni dei componenti essenziali di questo nuovo GCAP, mentre il quartier generale è stato portato a Londra, anzi più specificamente a Reading, che è nei pressi di Londra. Però a Torino si concentrerà la progettazione, ingegneria e appunto la per la parte italiana sarà a Caselle. Quindi progettazione e ingegneria, stiamo parlando di Leonardo Corso Francia e del nuovo polo della cosiddetta città dell'aerospazio, che per quanto riguarda la parte europea Leonardo è oramai in un ritardo tale da far sospettare che sia stata messa almeno per il momento nel cassetto, ma invece per quello che concerne l'aspetto della progettazione legata all'università, in maniera particolare al Politecnico, giusto quest'estate è stato abbattuto l'edificio principale, il numero 37, dopo essere stato svuotato da varie macerie in un tempo che è più che triplicato rispetto alle aspettative. Non dimentichiamoci che tutto questo doveva finire nel dicembre di 3 anni fa e invece si è arrivati all'estate del 2026. Però certamente uno dei laboratori sarà indubbiamente questo, più l'altro laboratorio che si trova alle ex officine Grandi Motori, dove ovviamente si svilupperà la parte della progettazione. Però ovviamente Zoff insiste su altro, e insiste sull'altro, l'unico elemento che può essere considerato importante dal punto di vista della propaganda, che è quello della crescita dei posti di lavoro. E qui è molto interessante il fatto che insista in maniera molto secca, molto chiara, che mentre ora il gap è nella fase del conceptual design, che è come dire stanno ancora ragionando su come si farà, no? E per il momento non ne hanno la più pallida idea, un terzo del lavoro verrà fisicamente eseguito a Caselle Torinese. che vedendo terminare gli Eurofighter e le produzioni attuali verrà ristrutturata in tal senso, ma l'elemento chiave è un altro. Lui si illude che le supply chain, ossia le catene di approvvigionamento, possano concentrarsi in Piemonte, ricreando quell'effetto di indotto che la Fiat aveva saputo fare tanti anni fa e che oggi sognano di poter riprodurre per quello che riguarda la produzione bellica. Staremo a vedere, certamente qualcosa si è già mosso sul territorio piemontese, Torino e dintorni, ma non in maniera tale da poter immaginare che le fabbriche di morte, le fabbriche di guerra, le fabbriche di armi possano sostituire con la stessa forza l'automotive, vista anche l'enorme concorrenza che c'è sul territorio italiano. Intanto vi segnaliamo questo articolo perché si configura non tanto come un articolo che fornisca un'informazione puntuale, perché sono tutti fatti già noti, ma perché diventa uno degli elementi della propaganda della quale la stampa si fa promotrice grazie all'intervista al vicepresidente di Confindustria, nonché capo di Edge Wind. Musica.

0: Diamo un'occhiata a un articolo di Paolo Pileri, da Altra Economia. Paolo Pileri è ordinario di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano. Il suo ultimo libro è Dalla parte del suolo. Vediamo questo articolo su Altra Economia. Altro che depavimentare le città, il governo ha asfaltato il piano di ripristino della natura. Il 7 ottobre il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato la proposta di piano di ripristino della natura, PNR, che l'esecutivo ha presentato in ritardo a Bruxelles. Per quanto riguarda l'articolo 8, quello sul ripristino degli ecosistemi urbani, il testo è stato svuotato. Gli obblighi hanno lasciato spazio a suggerimento e i tempi fatti slittare. Una situazione davanti alla quale non dobbiamo tenerci le parole in gola, denuncia il professor Paolo Pileri. La saga dell'irresponsabilità ecologica procede col vento del governo in poppa. Il 7 ottobre è stata pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, MASE, la proposta di piano per il ripristino della natura, PNR, che il nostro governo ha presentato in ritardo a Bruxelles, in perfetta coerenza col voto contrario al regolamento europeo per il ripristino della natura, NRR, del ministro Gilberto Pichetto Fratin in Europa, ma che poi fu comunque approvato grazie alla eccetera eccetera. Tagliamo un po' perché l'articolo è molto lungo. Il PNR inviato alla Commissione è un piano svuotato come un calzino per quanto riguarda l'articolo 8, quello sul ripristino degli ecosistemi urbani, di cui abbiamo e Altra Economia ovviamente ripetutamente parlato su Altra Economia. Delle 23 misure del PNR valide per tutti i comuni e proposte all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA, dopo varie consultazioni con un'ampia compagine di associazioni, Edilizia Comuni Ambiente e con esperti di pianificazione urbanistica di ambiente, ben 15 sono state completamente cancellate, senza nessuna proposta alternativa. Tanto per essere chiari, è stata cancellata la misura che prevedeva un registro delle perdite di aree verdi dall'entrata in vigore dell'NRR, quella che minimizzava il consumo di suolo, quella che prevedeva di localizzare gli interventi compensativi entro il proprio confine comunale e non altrove, quella che prevedeva oneri urbanistici supplementari per sostenere un po' gli interventi di ripristino, quella del principio di precauzione per il quale si chiedeva di sospendere le previsioni e gli interventi che generavano riduzione di spazi verdi fino alla pubblicazione del monitoraggio ufficiale del 2030, ma anche quella che limitava gli interventi su suoli urbani non artificializzati, quella di interagire e di integrare i piani urbani esistenti con i principi NRR e PNR, quella di integrare e aggiornare le valutazioni di impatto ambientale e strategiche con i principi NRR e PNR, quella di integrare e aggiornare i regolamenti edilizi comunali, come già fatto da Genova, quella di fare un monitoraggio annuale delle aree verdi legandolo a un rendimento da pubblicare, quella di depavimentare con contestuale ricostruzione dei suoli e equipaggiamento ecologico delle superfici. Le misure di depavimentazione che sono rimaste sono un po' state un po' declassate ad impermeabilizzazioni, un po' trasformate in suggerimenti assieme alle poche altre superstiti. Non c'è più praticamente più nulla di obbligatorio. Non più indirizzi sfidanti, ma consiglietti, che lo sappiamo a menadito, in urbanistica sono inutili nel 95% dei casi. Non si impone, ma si promuove. Non si richiede, ma si favorisce. Non si chiede, ma si auspica. Non si deve, ma si dovrebbe. I devono sono stati imbavagliati e trasformati in possono. Non si obbliga a usare soluzioni basate sulla natura, ma viene consigliato. Parole scelte per esonerare degli incompiuti e non cambiare nulla. Perfino gli abbattimenti degli alberi si possono continuare a fare se debitamente documentati. Ma da chi? Da chi vuole abbattere, Harry? Non mi stupisce, non mi stupirei. I tempi sono stati fatti slittare attaccandosi ad aggiornamenti tecnici che mai si faranno. Le misure sono state agganciate a non ben chiari meccanismi prestazionali che a loro volta richiederanno burocrazia incessante. Si lasciano sulle spalle dei comuni censimenti di aree idonee quando sarebbe un compito delle regioni, visto che queste hanno staff e competenze più adeguate, sarebbero più rapide. Un piano di misure che i comuni virtuosi per i fatti loro potranno usare, mentre gli altri potranno largamente disimpegnarsi. Speriamo ovviamente che Bruxelles bocci questa proposta, ma anche questo fa parte del piano Horribilis, che gioca a costruire ritardi a tavolino, consentendo a chi vuole continuare a consumare suole aree verdi, prendere tempo e andare avanti a stendere altro asfalto. E così nel nostro paese si troverà una situazione sempre più compromessa, perché nessuno riuscirà a ripristinare le migliaia di ettari di aree verdi che continueranno a sparire. Non è che quel che scompare prima dell'approvazione PNR non dovrà essere ripristinato, tutt'altro, il regolamento europeo rimane vigente e vincolante, per fortuna, a partire dal 18 agosto 2024, ma anche senza PNR è bene ricordarlo al governo, ai comuni italiani e ai sindaci. E fioccheranno sanzioni milionarie che il governo sta lasciando alle spalle dei comuni, visto che il decreto legislativo 80-2026 ha indicato loro come attuatori dell'ANR. La cancellazione delle misure del PNR lascia i comuni allo sbando e gli taglia il ramo sul quale si erano seduti. I sindaci rimarranno intrappolati senza riuscire a raggiungere obiettivi entro il 2030. Dovranno pagare di tasca loro, cioè la nostra, le sanzioni. E a noi, ignari cittadini, ci toccherà assistere all'incrudimento della crisi ecologica, all'aumento delle temperature nelle città dove vi abitiamo, ad alluvioni sempre più distruttive come quella appena accaduta in campagna a Napoli, dove abita il presidente dei comuni italiani, il sindaco Gaetano Manfredi. Alla fine la strana alleanza fra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e quella dei costruttori edili, ANCI e ANCE, ce l'ha fatta con l'affondare l'articolo 8 del PNR. Un aiutino di retrovia l'ha ricevuto anche dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, INU, che non se l'è sentito di gettare il cuore oltre l'ostacolo, preferendo usare l'ostacolo, l'inadeguata normativa urbanistica italiana per rallentare il PNR, contribuendo a fermarlo. Questo volevano, questo hanno dichiarato negli incontri che si sono tenuti e nelle fasi di consultazione, questo hanno ottenuto. Il nostro paese va in Europa con un piano che ci renderà ridicoli e responsabili. I nostri politici non vengono a farci lezioni sull'arte del comportamento, perché qui c'è stato nessun compromesso, ma solo cancellazione e respingimento. Non c'è una sola azione tra quelle dell'articolo 8 rivolte a tutti i comuni che sia rimasta in piedi con la forza con cui era stata scritta. Prendiamo quindi atto che i comuni non ne vogliono sapere di cambiare la loro opzione urbanistica. Si vede che i sindaci, tranne poche eccezioni, preferiscono continuare a indossare la divisa dei consumatori di suolo e di aree verdi. Altro che discorsetti sulla responsabilità e la attenzione alle prossime generazioni. Le loro parole sono enunciati che favoriscono la retromarcia appena devono passare all'azione concreta. Eccetera, eccetera. Tagliamo un po' perché altrimenti è troppo lunga. Sì, potremmo anche possiamo anche tagliare il resto dell'articolo, tanto la notizia l'abbiamo capita. Benissimo, direi, Maria, tu hai altre cose?
1: No, direi che stiamo arrivando alla conclusione di questa puntata dell'informazione di Blackout.
0: Benissimo, quindi non ci resta che salutare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ringraziare chi ci ha scritto per salutarci al nostro ritorno dopo un po' di mesi che non eravamo, purtroppo non per colpa nostra, ai microfoni. Un saluto a tutti e a tutte, ovviamente restate l'info, vi ricordo, riprende domani alle 9. Voi restate comunque in ascolto delle libere sovversive frequenze di Radio Blackout. Ciao a tutti e a tutte.
2: L'informazione di Radio Blackout.

de la mañana.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: con un brano, diciamo, di riscaldamento e, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

12:12. Scusate il ritardo. Intanto vi leggo un po' di messaggini che sono arrivati al 346-66-73-263 e che non sono sicura che siano già stati letti, e comunque sono molto importanti. Ci avete scritto al telefono della radio: polizia arresta uno studente dentro la scuola. Un fatto gravissimo è avvenuto questa mattina al Boselli, in cui Digos e carabinieri hanno fatto irruzione nella scuola, quindi il Boselli, e portato via uno studente con la violenza. Provano a reprimerci perché sta partendo un movimento studentesco in tutte le scuole della città e della provincia e del paese. Le studenti sono unite e non lasceranno indietro nessuno. Se toccano uno, toccano tutte. Quanto vi ho appena letto è un post che è stato condiviso da due genitori del Giolitti e da Osa, Torino. E sempre Osa spiegano appunto questo fatto gravissimo accaduto all'Istituto Superiore Boselli. Scrivono: oggi Digos e carabinieri hanno provato a impedire l'occupazione del Boselli portando via uno studente con la violenza. Provano a reprimerci perché hanno paura dell'oceanica mobilitazione studentesca che sta partendo a Torino, in tutte le scuole, in provincia e nell'Italia tutta. Accorrete tutte, tutti e tutto davanti alla caserma dei carabinieri Micca in via Valfre, numero 5. Le studenti sono unite e non lasceranno dietro nessuno. Si toccano una, toccano tutte. È stato anche lanciato un presidio davanti alla caserma di via Pietro Micca alle ore 14, quindi vi ripeto anche l'indirizzo della caserma dei carabinieri, appunto in via Pietro Micca all'angolo con via Valfre al numero 5. Il Luxembourg, istituto tecnico annesso, molto sì, nello stesso edificio del Copernico, quindi siamo in zona Mirafiori. Mi arriva un altro messaggino che mi dice: è andato in sciopero questa mattina, probabilmente appunto parte di questa mobilitazione studentesca e anche in solidarietà a quanto successo stamattina al Boselli.

0: Come vi dicevo, oggi sono arrivata un pochino in ritardo negli studios, c'erano tutte queste notizie, quindi metto ora gli spottini e poi torniamo in diretta.
1: Venerdì 23 ottobre, spazio sociale Visrabbia, via Galimier 40.

0: Alle 21, sconcerti. Waiting for K, post wave, blues punk, depressive folk, da Bologna. Young Gang, Torinoi, punk leggenda. Speed Drone, junkie blues, da Frosinone. Graffia Cane, resident indie sludge.
1: Prima, durante e doping, selezioni Giuda Ballerino, DJ non DJ, pistole, bastone, cutei, zero gangsta, butta la pasta. Venerdì 23 ottobre, spazio sociale di Srabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.
2: Da ottobre, ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
3: In via Passobuole 47 a Torino.
2: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

Quindi sono le 12:20, con grande ritardo inizia l'elenco telefonico degli uragani, e siccome stiamo ancora prendendo così in controllo degli strumenti della regia, invoco la reina, la chiamo qui a darmi conforto, Rosa Pistola, sulle libere frequenze di Radio Blackout.

Allora, vi do i numeri di telefono per commentare quello che diciamo dai microfoni di Radio Blackout, ovviamente anche allo stesso numero, mi raccomando, segnalateci la presenza e la posizione di ogni divisa in città e in cintura per il servizio CISTI, viaggiare libere e informate. Vi do quindi il numero di telefono che è 346-6673-263. E per il servizio CISTI, viaggiare libere e informate, vi segnalo che i carabinieri stanno fermando dopo il cavalcavia dell'Agla da Mido verso Torino. Sembra una notizia della valle.

quindi ci potete scrivere al 346-66-73-263 su Telegram, WhatsApp, Signal e anche gli SMS. C'è poi un altro numero di telefono che è lo 011-249-5669 per telefonarci o fare squillini di incoraggiamento.

Quindi dopo i convenevoli gli spottini inizia l'elenco telefonico degli uragani con un po' di ritardo appunto, quindi cerchiamo di recuperare un po' in corsa. Sapete, trasmissione, se non l'avete mai ascoltata, informativa e musicale sulla fine del mondo e l'ansia ad essa correlata.

0: Iniziamo con l'ormai usuale piagnisteo di Trump per non aver vinto il premio Nobel per la pace. Era esattamente un anno fa e insomma le lamentele erano le stesse, ma sentiamole dalle sue vive parole.
1: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
0: Allora dice, il premio Nobel per la pace è stato dato a una persona che collabora con le Nazioni Unite di cui non ho mai sentito parlare.
1: I've never heard of the person. I know a lot of people I've never heard of this particular person, but congratulations anyway.
0: Dice, non ho mai sentito parlare di questa persona, poi lo ripete, non ho mai sentito parlare di questa persona e dire che ne conosco tante di persone. Comunque, congratulazioni lo stesso.
1: In all of the wars that I have settled, I never spoke to the United Nations. They were of no help to me. The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't.
0: E adesso salgono gli applausi per quello che ha detto, cioè nelle tante guerre che ho fatto finire, l'ONU non mi è mai stata d'aiuto. Io, presidente degli Stati Uniti, vi dico questo. E se appunto ripete, avrei dovuto vincerlo io il premio Nobel per la pace.
1: And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
0: Conclude dicendo: questa è una macchia indelebile sulla nazione della Norvegia. Sapete che è lì che si decide il premio Nobel, e per tutti coloro che hanno preso questa decisione così imbarazzante, cioè il fatto di non assegnare a lui il premio Nobel per la pace.

0: court. If they do not, the United States will continue its campaign to dismantle the ICC piece by piece until Americans are threatened no longer.
1: È assurdo, ma quello che sta dicendo Marco Rubio è che ha deciso di sanzionare ulteriormente la Corte Penale Internazionale, tra l'altro poche ore dopo che uno dei suoi ex giudici, la sudafricana Navi Pillay, è stata insignita del premio Nobel per la pace. E avete sentito la dichiarazione del segretario di Stato Marco Rubio, che dice: metteremo fine a questa corte canaglia, dice proprio queste parole, taglieremo le sue risorse, ne paralizzeremo la capacità operativa e prosegue dicendo, appunto, riusciremo a smantellare questa istituzione pezzo a pezzo, e chiediamo ai nostri alleati, molti dei quali appunto sostengono la Corte Penale Internazionale, di fare come noi.

La dichiarazione e l'imposizione di sanzioni alla Corte Penale Internazionale è stata decisa proprio qualche giorno fa, invece risale al 30 di settembre, quindi ormai una settimana fa. Queste altre affermazioni, diciamo, estrapolo due scampoli dal discorso che fa Pete Hegseth alle giovani reclute dell'esercito e nella stessa occasione di cui vi ho parlato qualche tempo fa, in cui diceva che tutti i soldati dopo una certa età avrebbero dovuto sottoporsi e si sottoporranno, così dice, a un test che riguarda il livello del testosterone nel loro corpo.

0: Quindi vi dicevo, Pete Hegseth, in questo discorso che ha fatto nella base di quantico, penso che sia in Virginia la base di quantico, ora controllerò, comunque la più grande base militare della Marina statunitense, appunto ha parlato sia del taglio di molte figure importanti, di quadri dell'esercito, perché probabilmente persone troppo woke, e aggiunge questa frase.
1: We are no longer the woke department. Or the weak department.
0: Già questa secondo me fa ridere, non siamo più il woke department e non siamo neanche il weak department, quindi non siamo un dipartimento woke, ma non siamo neanche un dipartimento weak, quindi debole.
1: Simple translation of that? No fanny, no fatties, no trannies, no beardos, no weirdos, no wimps, no radicals.
0: Allora, cioè, era talmente preparata bene questa frase che poi incespica un po' nelle sue parole. E dice: cosa vuol dire quindi che non siamo più il dipartimento woke? Dice, tradotto in parole semplici: no fatties, no trannies, no weirdos, no weirdos, no wimps, mi sembra che dica, no? Quindi molto semplice: no grassi, no trans, no strani, no barbe, no radicals, ecco. E poi vi faccio sentire anche la fine.
1: Just warriors.
0: Solo soldati.
1: Just tough, ready, committed troops.
0: E questa appunto parte del discorso in cui ve l'avevo già fatto sentire probabilmente la settimana scorsa, nell'altra parte del suo discorso appunto parlava di un taglio di alcune figure dell'esercito.

esercito americano, proprio perché evidentemente troppo woke. Sì. Vi faccio sentire una canzone, facciamo una piccola pausa. Lei si chiama Audrey Nuna e questa canzone si intitola Damn Right.

Avete sentito questa canzone di Audrey Nuna? Vi consiglio di vederne anche il video che è super bello e super divertente. Mi scrivete, chissà se Pete andrà alle visite di arruolamento con Righello a misurare la lunghezza dei piselli da reclutare. Credo che, insomma, hai almeno respirato l'aria testosteronica e, così, da spogliatoio maschile di Exit.

Quindi stavamo parlando di questo discorso di Pete Hegseth a Quantico, in cui appunto si è rivolto a centinaia di giovani ufficiali e sottufficiali in quella che è la più grande appunto base statunitense militare della Marina. E in questa occasione, in questo discorso, mercoledì 30 settembre, il segretario della difesa e della guerra ha detto che il Pentagono istituirà l'Autonomous Warfare Command, soprannominato Auto War Com, un nuovo comando combattente a 4 stelle dedicato all'ampliamento delle capacità di droni, robotica e intelligenza artificiale in tutte le forze armate statunitensi. L'annuncio è stato dato durante appunto questo discorso annuale che tiene presso la base dei Marine in Virginia, un discorso che abbiamo visto anche incluso una rinnovata retorica della guerra, non solo militare ma anche culturale all'interno delle forze armate.

0: Anche questa parte la sentiamo direttamente nelle parole di Pete Hegseth.
1: Today, at my direction, we are announcing the creation of Autonomous Warfare Command, or Auto Warcom, a new four-star combatant command with service-like authorities built to scale autonomous and robotic capabilities across the joint force in the fastest peacetime shift in modern military history. Drone warfare supercharged by SI-enabled targeting is the biggest battlefield revolution in generations. You already know that. Yet when I was sworn in at the Department of Defense, there was scant urgency in this domain. That changed as soon as we took the helm. We immediately launched the Drone Dominance Program to cut through red tape and move authorities out of the Pentagon and place it with commands. And we established Task Force 401, led by Army Brigadier General Matt Ross, a phenomenal leader, now the leading counter-drone unit across the entire government. To accelerate purchasing and fielding of these technologies, we fused the Defense Innovation Unit, DIU, with a direct report program manager called a DIRPM. That team has shipped thousands of autonomous systems of drones to the Middle East and around the world, delivering lethal capabilities and outcomes in days and weeks rather than months or years. That's the normal speed of the Pentagon, months or years.
0: Ecco, avete sentito direttamente dalle parole di Pete Hegseth che dice: su mio ordine annunciamo la creazione dell'Autonomous Warfare Command o Auto Warcom, un nuovo comando combattente a 4 stelle con autorità simili a quelle delle forze armate, progettato per scalare le capacità autonome e robotiche in tutte le forze armate congiunte nel più rapido tempo possibile, in quello che è uno dei più grandi cambiamenti nella storia militare moderna. Quindi poi ha continuato dicendo che la natura della guerra è cambiata drasticamente in un breve lasso di tempo, perché la guerra con i droni, lui dice, potenziata dal target abilitato dall'intelligenza artificiale, rappresenta la più grande rivoluzione sul campo di battaglia degli ultimi decenni. Anche se poi ovviamente fa la classica campagna elettorale dicendo: quando io mi sono insediato al ministero, al Dipartimento della Difesa, eravamo indietrissimo, ora invece in pochissimo tempo riusciremo a colmare i gap, saremo i più forti di tutti, il leader è una persona fenomenale, solite cose. Sottolineo come al posto di AI, Pete Hegseth, così come tutti i funzionari del Pentagono, hanno iniziato a usare il termine SI, che sta per Super Intelligence, un termine che Trump ora sta usando al posto di intelligenza artificiale. Vi avevo detto, mi sembra fosse 2 settimane fa ormai, avevo fatto sentire proprio Trump che lanciava questo sondaggio, come dobbiamo chiamarla, intelligenza artificiale non è il nome giusto, aveva proposto alcune alternative tra cui Super Intelligence, e la settimana scorsa ha scritto su X, sempre Donald J. Trump: The White House considers anyone, la Casa Bianca considera chiunque usi il termine intelligenza artificiale al posto del highly accepted, del largamente diffuso, nuovo e più accurato termine super intelligence. Ecco, queste persone che così utilizzeranno ancora il vecchio termine intelligenza artificiale sono il nemico. Firmato President Donald J. Trump.

nel suo discorso dice, spiegava appunto, si tratta di un corpo a 4 stelle, qualunque cosa voglia dire, perché la struttura del comando è ancora in fase di definizione, ha lo scopo di, e questo si è capito molto bene, di accelerare le procedure di acquisto, collaudo e impiego dei sistemi senza pilota da parte del Pentagono. Nel frattempo Hegseth ha parlato anche di 2 altri progetti che riguardano le forze armate, che sono il progetto Agincourt, che è un'iniziativa volta a preparare il terreno a questo Autonomous Warfare Command.

Poi ha annunciato anche un altro progetto, che è un'iniziativa separata che si chiama Project Meridian, e l'ha descritta come un progetto guidato da personalità esterne per studiare il futuro della guerra. E di questo parleremo adesso, perché effettivamente così è piuttosto interessante, è tutto interessante direi, quello che riguarda i droni, il nuovo modo di fare la guerra, le nuove strutture che il Pentagono si dà per velocizzare anche i tempi di rinnovamento, perché appunto le scoperte in ambito bellico vanno sempre più veloci, c'è una grandissima necessità di adattare queste scoperte rapidamente. Ne parlavamo giusto la scorsa settimana con ospite Francesco Dall'Aglio di armamenti nucleari, testate nucleari, vettori per queste testate che cambiano rapidamente, e già la settimana scorsa appunto parlavamo dei ritardi che riguardano il Dipartimento della Guerra statunitense, non tanto sulle appunto sui vettori di per sé o sull'armamentario bellico di questa superpotenza militare, ma più per la difficoltà nel reperimento di personale formato e nell'approvvigionamento sia di munizioni che di altri, sì, principalmente di munizioni e altre armi. Perché? Perché tendenzialmente gli Stati Uniti hanno un armamentario bellico che è estremamente avanzato, ma molto costoso, e insomma le ultime guerre, quella in Iran, quella in Medio Oriente e quella in Ucraina, in Europa, ci fanno vedere quanto soprattutto degli intercettori e dei droni molto economici riescano a mettere fuori uso dei missili molto sofisticati come i Patriot statunitensi, anche estremamente costosi. Bitch, I'm on top now, where your funds at? Click, click, pal, where your guns at? Show y'all really how to do it, bitch, bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Bitch, I'm on top now, where your funds at? Click, click, pal, where your guns at?

0: Fuck that.
1: Abbiamo ascoltato Quay Dash con Queen of This Shit. Abbiamo ascoltato dalle parole di Pete Hegseth la formazione di nuovi comandi speciali per quanto riguarda la guerra, l'Autonomous Warfare Command, Auto War Com, poi c'è anche il comando meridionale degli Stati Uniti, il South Com, e diversi progetti, tra cui il progetto Agincourt e il progetto Meridian. Il progetto Meridian ha al suo interno due personalità, una estremamente nota che conosciamo benissimo, cioè Elon Musk, ovviamente, parleremo anche di lui oggi e dei suoi 276 milioni di dollari che ha sganciato per sostenere la campagna elettorale di Trump, ma non solo, perché si unisce a OpenAI a SpaceX e a Palantir, anche una nuova startup di un personaggio che forse non conoscete ancora, che si chiama Palmer Luckey.

Quindi le aziende della Silicon Valley che stanno entrando prepotentemente all'interno del Pentagono sono SpaceX, OpenAI, Palantir e questa Anduril. Per quanto riguarda le ultime due, Palantir e Anduril, devo dire, non ho mai letto, non sono una grande fan della saga del Signore degli Anelli, ma ovviamente anche chi non ha letto il libro conosce però le ricadute di questo universo tolkieniano sulle nostre vite. Il Palantir è una sfera di cristallo indistruttibile usata per vedere tutto e comunicare, appunto, nel Signore degli Anelli, mentre Anduril era il nome della spada utilizzata da Aragorn durante la Guerra dell'Anello, che poi diventa anche l'arma dei suoi successori al trono. Abbiamo iniziato a conoscere la startup Anduril Industries a metà marzo di quest'anno, quando il Dipartimento della Difesa ha annunciato di aver firmato un accordo quadro con lei dal valore di 20 miliardi di dollari. Si tratta di uno dei più grandi contratti singoli mai assegnati da un'azienda della Silicon Valley al Pentagono e segna anche una trasformazione industriale all'interno del Pentagono che sta privilegiando le startup della Silicon Valley e contemporaneamente invece sta abbandonando quelli che sono i tradizionali appaltatori della difesa come la Boeing, Lockheed Martin e Raytheon. Questo contratto tra Anduril e il Dipartimento della Guerra ha una durata base di 5 anni con un'opzione di proroga per ulteriori 5 anni, quindi la sua scadenza arriva potenzialmente al 2036, tra l'altro anno in cui finisce la narrazione del romanzo Diluvio, che consiglio veramente a tutto. A proposito di fine del mondo, me l'avete consigliato voi scrivendomi un messaggino mentre facevo proprio questa trasmissione. Devo ringraziare tutte le persone che me l'hanno fatto conoscere. Ad ogni modo, andiamo a vedere cosa di questo ennesimo pagamento multimiliardario dell'industria della guerra statunitense con una azienda appunto privata che prima, come la Lockheed Martin, la Boeing, semplicemente erano fabbriche di armi e ora stanno diventando principalmente produttori di software. La peculiarità strutturale di questo accordo che lega con un contratto 5 più 5 la Silicon Valley nella figura della startup Anduril e il Pentagono è si tratta di un unico accordo quadro attraverso il quale l'esercito unisce 120 processi di approvvigionamento che precedentemente erano separati. Quindi se prima di questo accordo quadro il Pentagono doveva gestire decine di contratti diciamo individuali con diversi fornitori e appaltatori, il Pentagono ora sta unificando l'hardware, il software e i servizi tecnici in un unico contratto. L'esercito spera in questo modo di ridurre i costi, velocizzare le catene di approvvigionamento e integrare di più i vari sistemi sotto un unico ombrello tecnologico.

andiamo a vedere chi è l'uomo dietro a tutto questo. Palmer Luckey, che ha fondato Anduril neanche 10 anni fa, nel 2017. Nel 2017 Palmer Luckey era stato licenziato da Facebook. Ai tempi si chiamava ancora Facebook, ed è l'azienda per cui Luckey inizialmente lavorava. È stato licenziato nel 2017, non si sa bene perché, ma presumibilmente a causa di una donazione di $10,000 fatta ai tempi a un gruppo pro-Trump. Vi ricordate che ai tempi Zuckerberg era contro Trump? Quanto velocemente cambiano le cose, sembra veramente di stare dentro 1984.

Quindi, dopo il licenziamento, Palmer Luckey fonda un'azienda di realtà virtuale che è Oculus, quindi con un visore di realtà aumentata che vende ancora nel lontano 2014 a Meta per soli 2 miliardi di dollari, e ora sappiamo quanto questi occhiali di Meta, ovviamente non proprio gli stessi, però sono quelle le idee che stanno girando nella Silicon Valley, quindi occhiali con la possibilità di sia comunicare sia andare a reperire moltissime informazioni in tempo reale. E questa è stata l'idea di Palmer Luckey, cioè di costruire una startup tecnologica. E ok, fino a qua ci siamo, ma subito scommettere sulla militarizzazione di questa tecnologia. E quindi al posto ha ripreso l'idea appunto di questi occhiali a realtà aumentata, ma li ha trasformati in qualcosa, in degli occhiali appunto da fornire a ogni soldato, che potesse dare appunto ai soldati una nuova percezione, delle possibilità percettive sovrumane attraverso la tecnologia, in modo che in poche frazioni di secondo il singolo soldato possa interagire con altri soldati, con una serie di informazioni e anche con altri sistemi autonomi, che possono essere droni di varia natura che vanno anche a 5.000 metri sotto al mare, volano, hanno delle telecamere di ricognizione. Insomma, avere a disposizione tutte queste informazioni e la possibilità di interagire con altre persone umane o con l'intelligenza artificiale.

Allora, questo prodotto di cui stiamo parlando e che è menzionato specificamente nel contratto che lega l'azienda di Palmer Luckey Anduril con il Dipartimento della Difesa si chiama Lattice. Si tratta di una piattaforma di intelligenza artificiale di cui è proprietaria Anduril e che integra, come stavamo dicendo, dati provenienti da fonti eterogenee, quindi telecamere che possono essere anche montate, perché no, sopra dei droni in movimento, oltre alle telecamere chiaramente anche sensori radar, sensori di droni, veicoli terrestri, veicoli marittimi, telemetria satellitare in tempo reale, e li può anche assemblare in un quadro coerente della situazione. Il sistema è anche in grado di generare mappe di battaglia tridimensionale, classificare e dare priorità automaticamente a delle eventuali minacce, fornire all'operatore umano una base diciamo strutturata, ma molto strutturata, per il processo decisionale.

se andate su www.anduril.com trovate appunto diversi articoli by Anduril Industries su questa lattice. Poi io ovviamente lo pronuncio all'italiana, chissà se si dice lattice.

è anche disponibile un'estensione Mesh di Lattice che integra anche questo, lo apprendiamo da www.anduril.com, che integra non solo sistemi aerei, ma anche sottomarini, anche questi autonomi, veicoli terrestri e persino veicoli di rifornimento a guida autonoma. Quindi tutti i sistemi appunto senza pilota umano. L'obiettivo è un'architettura in cui ogni tipo di piattaforma o vettore militare, che può essere aereo, terrestre, subacqueo o spaziale, possano comunicare tramite un layer di dati comuni. Vi faccio un esempio concreto che prendo sempre dal sito ufficiale di Anduril, che è questo Ghost Shark, che è un drone sottomarino autonomo, quindi senza pilota, sviluppato appunto da Anduril, che ha una profondità di immersione di 6.000 metri, un raggio di azione di oltre 500 chilometri, e che è integrato nella rete Lattice e può scambiare dati contemporaneamente con tutti i sistemi che utilizzano Lattice in tempo reale.

Ora voi immaginate bene che se una persona indossa degli occhiali che gli consentono sia di vedere mappe tridimensionali sia di comunicare con altre basi, altri soldati e anche con sistemi di intelligenza artificiale, alcuni dei quali rilevano e segnalano delle minacce, è più che opportuno sollevare degli interrogativi poi sulla responsabilità decisionale di quanto avviene, perché ovviamente Andoril sottolinea che la decisione finale rispetto a qualunque azione che si possa fare con le armi Andoril sono appunto sia licenze software sia servizi cloud, quelli che Andoril offre al Pentagono, ma sviluppa e produce anche armi fisiche, abbiamo visto quindi droni, aerei e navali, sistemi intercettori contro i droni nemici, sistemi radar e anche questi visori per la realtà aumentata. Quindi questo rende l'azienda Andoril il fornitore più completo della nuova generazione e di tecnologie per la difesa al Pentagono, ecco, fornendo tutto questo pacchetto di software, armi, strumenti al Pentagono. Sottolineano da Andoril che la decisione finale di qualunque tipo spetta sempre un essere umano, e quindi anche in ogni sequenza spot che potete trovare sempre sul sito di questa startup si vede come in una serie di diverse ambientazioni poi il comando finale con un click del mouse viene sempre compiuto da un operatore umano. Tuttavia, ovviamente, come sappiamo e vediamo, più il sistema si automatizza passo dopo passo, più un giudizio consapevole, forse punto di domanda, si trasforma in un'azione comunque quasi riflessa per via della pressione temporale. Parlavamo la volta scorsa, nella scorsa puntata, dell'elenco telefonico degli uragani, proprio di armi atomiche, armi termonucleari, del carteggio che hanno intrattenuto il pilota che sganciò su Hiroshima la bomba atomica e il filosofo Gunther Anders. Già allora si sottolineava come un semplice, quasi innocente pulsante potesse causare delle conseguenze così tragiche per l'intera umanità. Ecco, tutto questo con i droni, le armi automatiche, gli alianti senza pilota, i sottomarini armati nucleari anche senza pilota, insomma, dobbiamo sicuramente porci delle domande che sono di natura etica, ma che tengano anche conto, e quindi diciamo di per sé la guerra fa tutta schifo ed è tutta sbagliata, le evoluzioni tecnologiche in campo bellico rischiano di classificare una minaccia, per esempio Andoril può farlo in 200 millisecondi, nel giro di 3 secondi può inviare un drone e poi semplicemente chiedere conferma all'operatore e quindi dire ok, sto inviando un drone, ti va 3 secondi di tempo. Si può dire in questo caso che la decisione sia ancora presa da un essere umano?

Ora parleremo ancora di questo lucky personaggio che stiamo imparando a conoscere in quanto proprietario dell'azienda Anduril. Diciamo che rispetto a tutti questi nuovi progetti, ad esempio il progetto Meridiano, di cui fa parte, come vi dicevo, sia Lucky sia Elon Musk, insieme a tutte queste nuove iniziative come il comando di guerra autonomo AutoWorkCom, il progetto Jinkur, il progetto Meridiano, un altro ufficio che è una lunghissima sigla per il consolidamento dei sistemi autonomi e droni, sono tutti nuovi comandi operativi e raramente il Pentagono crea nuovi comandi operativi. Per farvi un esempio, l'ultimo che riguarda ovviamente lo spazio, lo US Space Command, è stato istituito nel 2019. Siamo nel 2026, il che sottolinea quanto insolita sia la mossa di compiuta mercoledì 30 settembre all'interno della burocrazia militare. Tutto ci spinge a credere che ciò che ha fatto sì che il Dipartimento per la Guerra americano appunto creasse nuovi comandi operativi che riguardano sistemi autonomi economici basati sull'intelligenza artificiale sia dovuta a una accelerata che proviene da tutte quelle lezioni di guerra apprese nel conflitto russo in Ucraina. Proprio in quel conflitto ne abbiamo parlato tante volte, anche qui con Francesco Dall'Aglio, quando abbiamo dedicato una puntata intera ai droni, abbiamo visto come i droni a basso costo abbiano ripetutamente ridefinito le tattiche sul campo di battaglia contro forze convenzionali, anche molto meglio finanziate, e questo l'abbiamo visto anche per quanto riguarda la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

0: ricordo ancora una volta come questo importante annuncio di ristrutturazione tecnologica si accompagni sempre a una retorica estremamente aggressiva sulla su questioni di guerra anche culturali, e quindi citavamo prima le ormai solite lamentele del governo Trump, quindi di exit contro quella che definisce una cultura militare woke, posso immaginare, con il suo, quando diceva no fatties, no trannies, no beardos, no weirdos, no wimps, no radicals. E poi aveva aggiunto, no, i pagliacci sono fuori, i cowboy sono dentro, con tanto di test del testosterone nella, insomma, sempre nello stesso discorso, ne abbiamo già parlato, ha rivelato Pete Hegseth che un quinto delle posizioni degli ufficiali e dei generali è stato eliminato, e questo significa una riduzione di circa il 20% dei posti da ufficiale all'interno delle forze armate statunitensi.
1: Il

qualche giorno dopo che il fondatore di Anduril, il Palmer Luckey, insieme al CEO di SpaceX, Elon Musk, e all'ex speaker repubblicano della Camera Gingrich sono stati posti alla guida del nuovo Project Meridian annunciato dal segretario della difesa Pete Hegseth. Anduril, sempre l'azienda di Palmer Luckey di cui stiamo parlando, ha ottenuto dalla Marina statunitense, e questa è una notizia del 6 di ottobre, quindi veramente di pochissimi giorni fa, ha ottenuto, dicevo, dalla Marina statunitense un contratto da 2,9 miliardi di dollari per contribuire ad aumentare la produzione dei sottomarini classe Virginia.

Scusate, incursioni in studio. Oggi metto un'altra canzone, ovviamente ho appena chiuso la finestra, mannaggia a me. Ora che questo set bellissimo di Rosa Pistola è finito, vi metto un altro album in cui Rosa Pistola è questa volta producer, si chiama Dioses Tribales, e vi faccio ascoltare la prima canzone che si intitola Rumbea.

0: Allora, sono un po' indecisa su come darvi le prossime notizie che ho selezionato per voi. Forse passo direttamente così a proporvi un audio di Palmer Luckey, questo nuovo personaggio che abbiamo imparato a conoscere, ex dipendente di Facebook, poi licenziato, che ha fondato Anduril, che insieme a Palantir, insieme a OpenAI, sono ormai le aziende che ricevono più soldi dal Dipartimento della Guerra americano, appunto per fornirgli sistemi di software, ma anche armi vere e proprie. E niente, vi faccio ascoltare questo audio in cui Palmer Luckey è ospite di Moonshots, una trasmissione degli Stati Uniti, e il presentatore chiede a Palmer Luckey: ma se tu dovessi ricominciare il tuo business da zero, non fossi diventato multimilionario già così, che cosa faresti? Appunto, chiede l'intervistatore.
1: You were starting with zero today. Some bet you made wiped you out. You got to start again.
0: Appunto, questa è la domanda che l'intervistatore fa a Palmer Luckey: se dovessi ricominciare da zero, appunto, cosa faresti?
1: Didn't have your network, didn't have your wealth. What would you do today? Palmer?
2: I would try to end the tragedy of divorce with.
0: Sta proprio dicendo questo: se io dovessi ricominciare da zero con un altro business, io metterei fine alla tragedia del divorzio. Questa è la sua posizione, una delle conquiste del Novecento.
2: Oxytocin doping for marriage counseling. We understand mammal pair bonding pretty well. There's a lot of people who want to stay together. Most of the people who don't want to stay together should stay together, especially for their kids.
0: Dice, bisogna finire questa tragedia del divorzio. Spesso, poi non dice esplicitamente voglio dare l'ossitocina, perché questa è la sua soluzione, voglio dare l'ossitocina alle donne che devono stare a casa per i figli, ma dice un sacco di relazioni finiscono, un sacco di relazioni non dovrebbero finire per la presenza di figli. Io inizierei un nuovo business per mettere fine alla tragedia del divorzio attraverso l'ossitocina. Questo è quello che dice Palmer Luckey. Vi faccio ascoltare anche la fine di questa intervista.
2: Look, if people think SSRIs are fine, which they're not, but if they were, then oxytocin doping to
1: So
2: stay
1: I've
2: together
1: heard
2: is
1: about this.
2: definitely
1: It's
2: fine.
1: really critical, right? So, people sort of drift apart over time. Oxytocin is safe, but
2: Safe, it's understood. We use
1: it's
2: it
1: the
2: on mothers and
1: bonding,
2: infants who
1: it's
2: have
1: the bonding
2: bonding.
1: hormone.
2: That's right. It's the mammal pair bonding chemical. There's things you can do to increase the uptake, and it's very well understood. Also, totally unregulated, which is great. Unregulated spaces are a lot easier. You can go buy a kilogram of oxytocin on Sigma Aldrich Chemical Supply right now, and if you do that, maybe you won't die alone.
0: Grandi risate dal pubblico mentre lui dice una delle grandi cose dell'ossitocina che non è controllata, quindi puoi anche andare al chemical supply e prendertene un chilo di questo ormone cosiddetto del legame affettivo che unisce per esempio genitori e figli attraverso appunto questa ossitocina, definito ormone del legame. E quello che lui evidentemente vuole fare è far finire i divorzi somministrando dosi di ossitocina, appunto questo ormone, durante la terapia di coppia.

Questo perché, come si diceva, in questa novità dal punto di vista bellico ci si accompagnano anche a grandi dichiarazioni tipiche del trumpismo e quindi anche contro la libertà delle donne. Tipicamente, no? Il divorzio adesso viene visto come qualcosa di terribile, tragico, diamo dell'ossitocina, tanto è safe, fa sì che ci leghiamo maggiormente e questo potrebbe mettere fine a quella tragedia che è il divorzio. Insomma, questo è il personaggio di cui stiamo parlando. Io così mi concedo, dopo tutta questa follia, un pezzo particolarmente pop, sempre from US. Lei è Lizzo.

anche per esempio per quanto riguarda l'invecchiamento. Abbiamo parlato ormai l'anno scorso di Prospera, città-stato in Honduras, in cui i tech bros vanno a fare i loro esperimenti cercando di raggiungere l'immortalità. Torniamo un attimo a questa all'ossitocina. Mi state chiedendo un po', ma perché l'ho già sentita? L'ossitocina è anche quella sostanza che si tende a dare alle donne in gravidanza per indurre il parto. Per esempio, mi arriva un messaggino che adoro, che dice: propongo di eliminare del tutto il concetto di matrimonio come pratica di riduzione del danno. Fantastico. Quindi in caso di induzione al parto si usano alcuni degli effetti collaterali dell'ossitocina, cioè appunto quello di indurre le doglie, ma viene utilizzata sempre di più in campo psicologico e ne viene testata la cosiddetta utilità come ormone delle coccole, proprio così detto, o medicina delle coccole. E quindi vi vado a leggere un abstract, secondo me estremamente interessante, che fa proprio il paio con il messaggino che mi è arrivato, perché conferma anche quella, insomma, che è anche una considerazione che si può fare rispetto alle persone che diventano genitori, quindi hanno, diciamo, una preferenza nei confronti dei loro figli rispetto al resto della società. Però insomma, questa è un'inferenza che faccio io. Invece vi leggo uno studio serio pubblicato dalla rivista della National Academy of Science degli Stati Uniti. La rivista si chiama, è famosissima, si chiama Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. Questo articolo è stato scritto da alcuni psicologi olandesi, appunto, sull'uso dell'ossitocina soprattutto sui maschi. L'articolo è abbastanza lungo, ovviamente non ve lo leggo tutto, vi linko però poi quando faccio il podcast questo articolo, così potete leggerlo per intero. Vi leggo l'abstract.

Allora, cosa hanno fatto questi psicologi? Attraverso protocolli in doppio cieco controllati con placebo, quindi un po' di ossitocina è stata assunta da una serie di partecipanti socializzati maschi e a queste persone appunto è stata data o l'ossitocina o un placebo, e queste persone non sapevano se stavano assumendo ossitocina o meno, e quindi questo è una cosa che garantisce serietà allo studio. E poi attraverso appunto diversi protocolli si è ipotizzato sono osservate le conseguenze dell'assunzione di ossitocina, che lo ripetono in questo abstract, è un peptide noto per promuovere la cooperazione tra membri del gruppo di appartenenza. L'idea che insomma le conseguenze di questo studio è che attraverso l'assunzione di ossitocina si alimenti ostilità verso gruppi che sono considerati esterni. Provo a spiegarmi un attimo meglio. Alcuni partecipanti appunto di sesso maschile che hanno assunto ossitocina successivamente hanno dovuto eseguire dei compiti al computer per misurare diverse manifestazioni di favoritismo etnocentrico verso il proprio gruppo di appartenenza o verso il gruppo esterno, attraverso quelli che sono i classici test diciamo etici, quella che negli Stati Uniti viene definita etica o filosofia, cioè quei famosi quiz dove c'è una barca, ci sono cinque

persone sopra, la barca affonda se ci sono 5 persone sopra, quindi una persona la devi far scendere. Chi è? O l'altro famosissimo, c'è un carro con 4 persone sopra, sta viaggiando su una ferrovia che va direttamente a, sulla quale è legata una persona. Sì, io lascio andare questo carro, rischio di far morire la persona che è legata sul binario, chi, come, salvo. Insomma, questi sono i tipi di quiz.

Quindi appunto vi sto descrivendo un po' questi esperimenti. I primi due utilizzano il test di associazione implicita e quindi erano stati fatti per valutare il favoritismo verso il proprio gruppo, ma non solo, anche la svalutazione del gruppo esterno, no? Quindi se l'ossitocina è un peptide che aumenta il legame, per esempio tra madre e figlio, sì, può arrivare a dare ossitocina nel caso di anaffettività, per esempio, o come vorrebbe fare Palmer Luckey per la terapia di coppia, bisogna poi andare a valutare quanto si aumenti il legame, ma le conseguenze di questo nei confronti delle altre persone. C'è un terzo esperimento che ha impiegato, ha preso in considerazione l'infraumanizzazione, cioè ha valutato in quale misura gli individui attribuiscano emozioni secondarie al proprio gruppo e quante invece siano attribuite a un gruppo esterno, quindi la classica disumanizzazione. E ci sono stati altri esperimenti, il 4 e il 5, che hanno posto i partecipanti di fronte alla scelta di salvare la vita di una collettività più ampia o di sacrificare un singolo individuo, quando questo singolo individuo era identificato come membro del proprio gruppo e poi, viceversa, quando si poneva la collettività di partecipanti, cioè questi ragazzi che avevano tra i 20 e i 30 anni, che hanno preso ossitocina di fronte alla scelta di salvare la vita di una collettività più ampia, sacrificando un singolo individuo, quando invece questo singolo individuo apparteneva a un gruppo esterno, e i risultati dimostrano che l'ossitocina genera pregiudizi intergruppo perché stimola il favoritismo verso il proprio gruppo, e in una misura che non è grande anche la svalutazione del gruppo esterno. Ora, senza entrare in campi psicologici e scientifici che non ci pertengono, possiamo almeno vedere quante conseguenze distopiche ci sono in queste idee. Per esempio, una concezione di ossitocina come ormone dell'amore, molecola delle coccole e la sua possibile assunzione per eliminare i divorzi, tipo i racconti dell'ancella, e poi aiuto, cioè quali sono le conseguenze quando l'umanità veramente iniziasse a utilizzare queste molecole in questa maniera.

Vabbè, non abbiamo tantissimo tempo di aver fatto ascoltare anche questo audio, ma all'interno della Casa Bianca c'è un nuovo gruppo operativo che si occupa dell'urgentissima protezione, sul posto di lavoro, per eliminare la discriminazione nei confronti degli uomini bianchi, giuro. Quindi la discriminazione contro gli statunitensi maschi bianchi è adesso una priorità dichiarata da J.D. Vance, della Casa Bianca.

al progetto Meridiano lanciato dal Dipartimento della Guerra americano. Lavorano Palmer Luckey, che abbiamo appena imparato a conoscere, e Elon Musk, che non definirei neanche degli osservatori indipendenti del settore militare, anche se questo Project Meridian ha il compito di individuare delle riflessioni rispetto alle capacità di miglioramento del Pentagono, ma diciamo sono abbastanza coinvolti in questa cosa perché controllano a loro volta aziende che già lavorano direttamente e prendono soldi dal Dipartimento della Guerra e producono alcune delle tecnologie sulle quali questo Project Meridian sarà poi chiamato a esprimersi. E ricordiamo che è una notizia che risale a febbraio, ne avevamo parlato allora, come SpaceX e XAI, entrambe aziende di Elon Musk, partecipano a un programma militare per sviluppare sistemi capaci di coordinare sciami di droni autonomi.

0: E per quanto riguarda i droni, abbiamo parlato prima degli intercettori, dei missili Patriot, che sono degli intercettori, di quanto dei costi dei droni, che possono essere anche estremamente economici. Voglio darvi un paio di cifre proprio che riguardano appunto il warfare moderno. Un missile intercettore Patriot costa 3 milioni di dollari.
1: Es un viento de color negro que recorre tus venas.
0: Mentre un drone con caratteristiche simili, guidato dall'intelligenza artificiale, è prodotto in Ucraina, costa oggi 2.500 dollari, quindi 2.500 contro 3 milioni.

abbiamo parlato dei conflitti di interessi di Elon Musk e di Palmer Luckey, che sono contemporaneamente in un board, in un progetto, il progetto Meridiano, che si deve occupare dal punto di vista più teorico dei cambiamenti di cui ha bisogno il Pentagono, ma sono anche i CEO delle aziende che forniscono queste armi sempre al Pentagono. Ma a proposito di piccoli conflitti di interesse, allora non so se ricordate che il 20 agosto Trump ha firmato una nuova politica nazionale sui trasporti spaziali, quindi sullo spazio, un provvedimento che punta ad aumentare esponenzialmente il numero di lanci spaziali sul suolo americano. Nello specifico, la Casa Bianca ha come obiettivo almeno 1000 lanci e rientri all'anno entro il 2030, tenendo conto che lo scorso anno, per esempio, ce ne sono stati 178, e questa cifra, quindi da 178 dell'anno scorso a 1000, che è l'obiettivo della Casa Bianca per il 2030, ma già i 178 lanci nello spazio che ci sono stati lo scorso anno sono una cifra 10 volte superiore a quella del 2013. Come si è avuto questo balzo in avanti? Attraverso SpaceX e tutti i suoi lanci. SpaceX, lo sappiamo, è l'azienda di Elon Musk. Allora, questo annuncio sulla nuova politica nazionale dei trasporti spaziali, data 20 agosto, due giorni prima, il 18 di agosto, i conti del presidente Trump hanno acquistato obbligazioni di SpaceX per un valore compreso fino a 5 milioni di dollari. Cioè, due giorni prima della firma della nuova politica nazionale sui trasporti spaziali, il numero uno della Casa Bianca ha acquistato il debito di SpaceX.

Quindi Elon Musk viene nominato per dare il suo parere su che cosa servirebbe per aggiornare il Pentagono per le prossime guerre, e anche il fornitore al Pentagono di droni e altri sistemi di ricognizione sia spaziale che terrestre al Dipartimento americano della guerra, e il debito della sua azienda SpaceX, che tra l'altro l'ha reso trilionario, è pagato direttamente dal presidente degli Stati Uniti, Trump. Come così, ciliegina sulla torta, è notizia di ieri, 12 ottobre, è stato riportato da Reuters che da luglio Elon Musk ha donato 276 milioni di dollari ai gruppi repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato, e in questo modo Elon Musk è diventato il maggior finanziatore dell'attuale campagna per le midterm. Con questa notizia, diciamo, sto per chiudere. Vi faccio ascoltare una rapper statunitense che mi piace tantissimo. Lei è Lei Kelly 47, e questa è una delle due canzoni che preferisco sue, ed è Attitude.

Allora, ci siamo ascoltati Lei Kelly 47 con la sua canzone Attitude. Finisco con un po' di gossip apocalittico, perché a quanto pare, ma io ci crederei molto poco, lunedì 5 ottobre Elon Musk ha lasciato la sua compagna Siobhan Zillis, che è madre di 4 suoi figli su 14, vabbè, senza nessun tipo di giudizio, così per capire un po' questi 14 figli, come insomma mi sono letta ieri tutte le questioni sentimentali di Elon Musk. Ora ovviamente non ne saremo qui a ripetere, ad ogni modo tende a chiudere molto velocemente le relazioni con donne con cui fa figli, che poi, e poi per poi iniziare battaglie sull'affidamento di questi figli. Adesso non ci interessa, ma ci interessa la maniera in cui questa separazione tra Siobhan Zillis e Elon Musk è stata presentata al pubblico, perché è stata Zillis, appunto compagna o ex compagna, ma ci fidiamo molto poco, con un lungo messaggio pubblicato su X nel quale ha raccontato di essere stata colta di sorpresa e dice: è difficile passare dall'amore all'addio in una settimana senza alcun preavviso, e poi aggiunge: ma a volte va così, fino a qua. Ok, cioè potrebbe anche starci. Poi dice: soffro, ma tengo profondamente a Elon e farò sempre il tifo per la sua felicità. Poi parla di tutto quello che ha dato a Elon Musk nella loro relazione. Parla di quanto lui la riempisse di gioia, di quanto lui le mancherà moltissimo, di quanto lei lo abbia amato più della vita stessa. Parla poi dei 4 figli che hanno insieme, e poi allega, questa cosa ha dell'incredibile secondo me, al suo messaggio lo screenshot di una conversazione con Musk che ha avuto il 24 settembre, neanche un mese fa, e comunque 2 settimane prima di questa rottura così tanto sbandierata sui social. E riporta questo screenshot in cui i due si scambiano dei messaggi che insomma lei allega per dire quanto lui le scrivesse ti amo tanto solo qualche giorno prima, e appunto si scambiano messaggi di amore. E poi appena sotto c'è un messaggio di Elon Musk che si trova alla cena di Stato in onore del presidente Xi Jinping. Musk era ovviamente tra gli invitati, e nella conversazione l'imprenditore dice: oh Zillis, Siobhan, se io avessi saputo che erano invitati anche i partner, avrei sicuramente invitato anche te. Siobhan Zillis risponde: wow, che bello, fantastico amore, questo significa tantissimo per me. Insomma, rileveremo quanto è strano questo scambio di messaggi. La nostra giornalista Drey Dossier ne parla nel suo ultimo intervento. Noi non lo faremo, ci limiteremo a rilevare appunto la stranezza di questo messaggio, che sembra più un'indicazione per chiarire al mondo intero il fatto che Siobhan Zillis non si trovasse alla cena con Xi Jinping. Ci sono tutta una serie di questioni connesse a Siobhan Zillis, che per esempio chi è? Appunto è la compagna barra ex compagna di Elon Musk, questo l'abbiamo capito, anche la madre di 4 figli avuti insieme a Elon Musk. Denuncia lei di essere stata lasciata da Elon Musk all'improvviso e senza avvisi precedenti. Contemporaneamente Siobhan Zillis è anche la presidente di una costola di SpaceX, di cui ora sincera non mi ricordo il nome, e che quindi vi cerco, vi darò questa informazione tra pochissimo. Nel frattempo ci ascoltiamo un'altra canzone sempre di Lei Kelly 47, che è Post That.

Eccoci, come vi dicevo, Siobhan Zillis, oltre a guidare alcune delle aziende di cui è proprietario Elon Musk, è anche presidente di Shield AI, un'altra startup della difesa che fornisce al Pentagono armi autonome. E quindi, insomma, sembra un po' che si volesse sottolineare con questa mossa della loro rottura su X il fatto che Shield AI non fosse presente alla cena con Xi Jinping e probabilmente fa parte di tutto questo gioco. Sono contenta di aver rimesso Post That di Lei Kelly, canzone che parla proprio di come si voglia apparire sui social network. Shield AI ha appena fornito a Taiwan una commessa militare di droni militari e intelligenza artificiale che li pilota. Le ha fornito tutta questa tecnologia militare a Taiwan e Zillis e anche la presidente di Neuralink. Di tantissime cose abbiamo parlato oggi, vi saluto, lascio i microfoni a Universo Sonoro, vi voglio semplicemente leggere l'ultimo messaggino che ci è appena arrivato qui al telefono di Radio Blackout, al 346-6673-263, che è una bella notizia, cioè il fatto che lo studente del Boselli, Scuola Superiore di Torino, che era stato arrestato questa mattina dentro la scuola dai carabinieri mentre era in corso il tentativo di occupazione sempre del Boselli, bene, questo studente è stato da poco rilasciato. Era previsto proprio per adesso un presidio davanti alla questura in cui era tenuto in stato di fermo. Ovviamente lo studente va tutta la nostra solidarietà per quello che è un episodio gravissimo che ha il chiarissimo intento di intimidire gli studenti che stanno alzando la testa nelle scuole di Torino. Non sarà questa mossa ovviamente a fermare la mobilitazione studentesca, ricordiamo che si stanno moltiplicando le proteste, le assemblee, le occupazioni delle scuole e ricordiamo anche il 16-17 di scendere tutti, tutte e tutto in piazza. Ciao ciao!

0: Venerdì 23 ottobre, spazio sociale Vissarabia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, No Cav.
1: Prima di morire sul fango della via, imiteremo Brescia Bajor.
2: Dalle 21, sconcerti, Waiting for K, post wave, blues punk, depressive folk, da Bologna. Young Gang, Torinoi, punk leggenda. Speed Drone, Junkie Blues, da Frosinone. Graffia Cane, Resident Indie Sludge.
0: Prima, durante e doping, selezioni giù da ballerino, DJ non DJ, pistole, bastone, cutei, zero gangsta, butta la pasta. Venerdì 23 ottobre, spazio sociale Vissarabia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.

ricordo ancora i nostri numeri di telefono se volete messaggiare, che sono 346 666 263 e lo 011 249 5669.

Revolution. Power of Good 00 Prelude.

0: Venerdì 23 ottobre, spazio sociale Bisrabia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.
1: Prima di morire sul fango della via, imiteremo Brescia Bajor.
2: Dalle 21, sconcerti, Waiting for K, Post Wave, Blues Punk, Depressive Folk, da Bologna. Young Gang, Torinoi, Punk Leggenda. Speed Drone, Junkie Blues, da Frosinone. Graffia Cane, Resident Indie Sludge.
0: Prima, durante e doping, selezioni giù da ballerino, DJ non DJ, pistole, bastone, cutei, zero gangsta, butta la pasta. Venerdì 23 ottobre, spazio sociale di Srabia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.
3: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
4: Via Passo Buole 47 a Torino.
3: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

Europe already developed. Time to Africa.

Oh, what a splendid thing! Eccoci di nuovo insieme, care e cari Blackouters. È il 13 ottobre del 2026, sono le 16:24 e con qualche minuto di anticipo passa sui 105-250 la sigla di Overjoy, il programma che ogni martedì pomeriggio vi fa compagnia con un po' di reggae vibrations da ogni angolo del globo, da ogni angolo in cui questa musica si è diffusa e ha penetrato le anime e i cuori della gente. Come al solito ci teniamo compagnia in battere e levare con temi assortiti trattati da canzoni nuove a canzoni vecchie accomunate da un filo conduttore, uno spirito di consciousness quasi sempre, non sempre, perché qualche becerata ce la concediamo, ma a rappresentare per quanto si può, per quanto è possibile in un paio d'ore, tutta la storia e la cultura che c'è dietro questa musica nata in Giamaica ma diffusasi in fretta ovunque grazie alla semplicità di esecuzione e alla possibilità di inclusione. Salutiamo Chimera che quest'oggi non è potuta andare in onda, speriamo di sentirla la prossima settimana. Il programma di musica elettronica che copre questa oretta appena passata. Salutiamo Maria e Emilio dell'Info, tornati in onda di prepotenza questa mattina dal nuovo studio Distro allestito al piano terra dell'edificio in via Cecchi 21A, edificio da dove Blackout trasmette, riconoscibile dall'antenna sul tetto. Trasmette, vi posso annunciare che fra un po' ci sarà un cambio frequenza, ci sposteremo di mezzo punto sui 105.2, è ancora presto per farlo, ma se a un certo punto non sentirete più Blackout, provate a spostarvi sui 105.2 e magari si sentirà meglio. Magari si sentirà anche in quelle zone che da anni sono storicamente in ombra rispetto alla copertura di Blackout, vedi Mirafiori ad esempio, per dirne una su tutte. Ovviamente ci potete far sentire da dove ci ascoltate e noi lo apprezziamo moltissimo scrivendo al 346-667-3263 oppure anche telefonando direttamente allo 011-249-5669. E quest'oggi sapete che di tanto in tanto qua abbiamo qualche piacevole sorpresa, invece che la noiosa solita playlist che vi propino il martedì, adesso noiosa più o meno perché è sempre diversa, però quest'oggi ci sarà un ospite speciale con me, speciale, un ospite che è già la seconda volta che viene, quindi adesso non vorrei dire un abitué, ma mi auguro che lo diventi, con selezioni vinili che avremo Erika P in console, che dopo qualche traccia introduttiva prenderà il controllo delle selezioni musicali e ci accompagnerà con le sue musiche in questo pomeriggio. Erika P, Sound Woman, molto presente nella scena, se frequentate le sessioni dei Sound System è molto probabile che l'abbiate vista sia in console sia sotto le casse, e quest'oggi invece proporrà sui piatti di Radio Blackout le proprie selezioni viniliche per tutte e tutti voi. Prima delle selezioni di Erika ci ascoltiamo qualche canzone, qualche freshness from Jamaica. Un inizio in maggiore per poi tornare nelle nostre consuete corde, consueti accordi più meditativi, più riflessivi. E le prime tracce che ci ascolteremo saranno di George Nooks. Poi c'è una nuova quadrupla combination con Buju Protege
Coco e Sara e Wonder Girl. E poi la nuova release della Aitis di Parigi con Mike Ashmaia ed Anthony B. Una strumentalina di passaggio, un ruzzone e poi la console sarà tutta di Erika P. I contatti della radio ve li ho già forniti. Ciao Adri, ti ho intravisto da lontano sabato scorso alla manifestazione Propal su Corso Giulio. Grazie a tutti voi che siete già connessi e vi fate sentire, spargete la voce all'amico o all'amica che distratta si dimentica. ...16:30... temperatura mite negli studi blackoutiani e autunno inoltrato, ma sembra ancora estate e si comincia con le selezioni con George Nooks a rappresentare A Perfect World, che è il titolo della traccia. Non mi resta che caricare gli effettoni che non ho ancora caricato e augurarvi buon ascolto. State con Overjoy su Radio Blackout.

George Nux, John Prince Mohammed, a introdurre le selezioni di quest'oggi. A Perfect World, il titolo della canzone, è quello che vorremmo, purtroppo è un'utopia, ma noi non ci stanchiamo mai di riproporlo, di riprovarci, di resistere e ricostruire tutto quanto viene distrutto da sta Babilonia assassina. Rimaniamo in Giamaica con il nuovo brano di Buju con Protoji, Coco Sara e Wonder Girl, per questa Oh My Save Soil. Buon ascolto per Joyas. 1, 2, 3.

E questa è Oh My, Buju Banton con Protogi, Coco Sarai e Wonder Girl, brand new music from Jamaica. E adesso sembra giamaicana ma non è, bensì parigina la prossima etichetta, che però fa della gran musica tipo giamaicana. Avvicinandoci alle 5 per l'ora del teuccio e del ceppone, Mike Ashemaya ed Anthony B per Irie Heights.

mentre scorrono le Ganja Tune della Arietis col vocione di Anthony B e la soave voce di Mike Ashemaya, ricordando la bella manifestazione di sabato scorso, ne viene riproposta anche quella del 24 ottobre con contro la guerra, contro i data center, con ritrovamento in Piazza Castello sempre alle 15. Insomma, ci si ricomincia a mobilitare anche quest'anno. L'anno scorso di questi tempi tutte le strade erano occupate, succedeva un gran bordello in città, ma anche questa settimana finalmente con anche le occupazioni delle scuole, anche gli studenti iniziano a farsi sentire, perché di cose che non vanno in questo mondo ce ne sono un tot ed è bene non subire a testa bassa, ma far presente soprattutto a chi ci governa, ma anche all'opinione pubblica, alla gente inerte, tutte le cose che non vanno, tutte le cose che potrebbero andare meglio. E ce n'è. E mentre questa sensazionale produzione di Arietis svolge al termine, ci prepariamo ad ascoltare la prossima. Un po' di gitanesimo, Gypsy Blend da Russ Fire e Yoni Vidal.

E su questa bella mistura gitana, Gypsum Blender, Aspaya. 10 minuti alle 5, sempre su Radio Blackout, 105.50 in FM, DAB e streaming dal sito Radio Blackout. Ci andiamo a preparare con calma alle selezioni di Erika P, ascoltandoci prima un super classico dell'etichetta Rockers International, celebre etichetta fondata da Augustus Pablo, all'anagrafe Horace Swaby, quello della melodica per intenderci, quello che fa bene agli infanti, le melodie ancestrali di Augustus Pablo, che non solo pubblicava la musica sua ma anche quella di Sista Africa con We Are One in the Spirit. Buon ascolto Blackout, as stay overjoyed.

Rockers International, Sister Africa, We Are One in the Spirit, un 7 pollici del 1978, anno eccezionale, di cui ci ascoltiamo anche la dub version targata Augustus Pablo.

Brano del 1978, come vi dicevo, ovviamente è stato ripubblicato molteplici volte. Sempre su Rockers International. Erano anni in cui il dub iniziava a prendere forma. I primi esperimenti di rimixaggio delle canzoni avvenivano in Giamaica. E questi erano i risultati.

Universal Message, We Are One in the Spirit. E queste dub version, questi remix, primordiali remix che avvenivano delle canzoni, consentivano ai DJ sia radiofonici sia a chi teneva il microfono nelle dance per strada di comunicare con la massive, col pubblico, l'attualità del momento. E questo è proprio uno dei punti di forza di questa scena, per cui ogni canzone non è fissata in un momento specifico della storia, ma può essere rinnovata e riproposta in modi sempre nuovi, mantenendo magari lo stesso ritmo, per cui andando a colpire le corde sentimentali degli ascoltatori c'era la possibilità di cambiare i testi e di mandare messaggi contemporanei sinergici agli ascoltatori, che ovviamente volavano. Bene, su questi dub primordiali dovrebbe essere tutto pronto. Non abbiamo testato la console, ma diciamo che ci fidiamo. Se ci saranno dei problemi con l'inizio, con l'utilizzo iniziale delle ruote d'acciaio, cercheremo di risolvere in tempo zero. Ma la console è tutta bella accesa, pronta, sfavillante, scintillante, con Erika P ai controlli. Ci sono già due bei 7 pollici pronti sulle ruote d'acciaio che vi presenterò man mano che la musica verrà selezionata. Quindi buon ascolto per Joyaz, pronti a godervi questo buon pomeriggio in compagnia delle selezioni di Erika P. A fra pochissimo.

E questa era la prima traccia di Erika, la celebre Purify Your Heart da Johnny Osbourne, etichetta Technics. E ci andiamo ad ascoltare anche il B-side.

Foundation Sounds, dalla Technics, la celebre etichetta fondata da Winston Reilly, che si collega alla Rockers perché avevano sede nella stessa via, in Orange Street a Kingston. E rimaniamo sempre in quella cricca, in quel gruppetto di artisti, anche per la prossima traccia. Un artista purtroppo scomparso in età, in giovane età. La prossima traccia che Erika ci proporrà sarà Hugh Mandel, Rise and Shine. Buon ascolto, Overjoyous, stay blackout.

E i dischi di Erika scorrono velocemente quest'oggi con Overjoy. Dopo You Mandel, Rise and Shine, ci siamo ascoltati gli African Brothers con Youth of Today. E ora ready for the next.

E dalle etichette giamaicane siamo passati all'etichetta reggae per eccellenza newyorkese. Parlo della Wackies. E ci siamo ascoltati Wayne Jarrett, ora in dub.

una hit dopo l'altra. È il momento di The Golden Throne, Peter Brooks.

Peter Brooks, Jah Fingers. Riscoperto e ristampato da Alex Caramellino e la sua Jah Fingers in collaborazione con Supertone per la distribuzione, che conosciamo per l'accuratezza delle sue ristampe, che mantiene le etichette originali, in questo caso

E ho intravisto già con la coda dell'occhio la prossima etichetta, Log On, che indissolubilmente lega il suo nome a Martin Campbell. Ascoltiamoci la proposta di Erika P quest'oggi con Overjoy su Black Hole.

il suono di Martin Campbell da UK dagli anni 70, attivo nella scena come cantante multistrumentista, editore con la sua etichetta Log On. Il suo caratteristico sound. E ora per esplorare tutti i formati del vinile, dal 7 pollici siamo passati ai maxi singoli 12 pollici e adesso sul piatto è pronto un bel 10 pollici. A So We Go. Erica Pippo on the Wheels of Steel.

la voce di Horace Martin sull'etichetta dei fratelli Michael e Robert Flacco Palmer, Jamaican Foundation. E sul finale di traccia un gran brindisi a tutti gli ascoltatori dalla Granda, e in particolare al più grande della Granda. Buon pomeriggio a Marco Tealdi, connessi e in ascolto. Cin!

Little John, Rock Us Forever, un bel maxi singolo di quelli che suonano belli potenti. Il tempo che si confà per girare il disco e si va in Dubwise.

livello di vibes altissimo quest'oggi, ma l'apice deve ancora arrivare. Sentite la prossima, Sister Rashida, True Lioness.

questa faia High Flag, Sista Rashida, sulla sua etichetta autoprodotta. È la seconda release delle 4, delle 5 che ha pubblicato, una più bella dell'altra.

arrangiata da Jerry Lyons, registrata e mixata da Dougie Conscious. Lioness Music con Overjoy su Blackout, grazie a Erika P.

E salutiamo così Sister Rashida nella sua Lioness Music per passare ai Fratelli Scintillanti, Twinkle Brothers Music, a Big Classic, Steve Santana, Heavily Protected.

0: brano che sembrerebbe vecchissimo, ma invece è ben degli anni 90. Disco pubblicato nel 92, CD nel 97.
1: Tutto su Twinkle Music, Steve Santana.

special dedication per tutte le persone che continuano a resistere negli angoli oppressi del globo, da dietro l'angolo fino all'altro capo del mondo.

sul prossimo disco l'esortazione a Stand Up For Your Rights. Da 2 minuti passata la controlla etiope, sempre ricapia i controlli con Overjoy su Blackout quest'oggi.

sempre con Overjoy su Radio Blackout. Eric Capia ai controlli. Il prossimo disco che ci presenterà è una produzione tutta italiana, Roots Defender, promossi e pubblicati da Bababoom Hi-Fi in questo super pezzone pubblicato su etichetta Satta Records. Johnny Clark, Let's Come Gather.

Hyper Vibrations quest'oggi con Overjoy. Andiamo a ascoltarci Roots Defender in dub. Baba Boom Hi-Fi Music. Un saluto a Brian D'Aquino. Che sentimo anche attraverso questi microfoni in occasione della pubblicazione del suo libro Tecnologie della diaspora sonora.

che affronta dal punto di vista del suono e dell'evoluzione del sound system quella che da quasi 500 anni è una vera e propria diaspora, che poi ha preso forme e declinazioni diverse in tutto il mondo.

Ultime selezioni per RKP, che inizio già a ringraziare per il contributo musicale che ha fornito a questo pomeriggio insieme con Overjoy su Blackout. Un'etichetta molto familiare, ci andiamo ad ascoltare Bacchiaie. Pull up, Amulby Records, con Galas alla voce.

Ultimi colpi per Overjoy quest'oggi, la version di questa hit della Mulberry Records. Inizio a ringraziarvi per essere state in nostra compagnia quest'oggi. Ma mi raccomando, non mollate Blackout, tra una decina di minuti andrà in onda Stacca Stacca. O è sporadico, adesso ho perso il conto. Credo Stacca Stacca. Oh no, mi dicono è sporadico. Però bueno. Sporadico, il nuovo programma di esplorazione delle radio del mondo condotto da Mattia, tra pochissimo su queste frequenze. E intanto Erika lì ha preparato la last tune per oggi, ma godiamoci questo bel 12 pollici a Mulberry Records ancora per un po'.

Pronti per la Last Tune di oggi? Un brano speciale, una nuova stampa sulla Jashaka Music, di un brano che i più appassionati già conoscono. Si tratta di Willie Williams, Ja So Right, in questo momento pubblicato su 7 pollici, e così ve lo presenta come Last Tune Erika P, che vi saluta con un bel sorriso, un gesto della mano, e mi auguro di

version per quest'oggi, Josh Aka Music. Ancora un saluto a tutte e tutti voi rimasti in ascolto. Saluto speciale a Fabio da Tarcento, che ha particolarmente apprezzato le selezioni odierne. Grazie ancora Erika, speriamo di riascoltare presto le tue selezioni. Seguitela, la troverete sicuramente suonare su qualcuno dei sound della città. Don't forget to support your local sound system. State bene, ci risentiamo martedì prossimo. Stay overjoyed, stay blackout.

0: Dalle 21, sconcerti. Waiting for K, post-wave, blues punk, depressive folk, da Bologna. Young Gang, Torinoi, punk leggenda. Speed Drone, junkie blues, da Frosinone. Graffia Cane, resident indie sludge.
1: Prima, durante e doping, selezioni Giuda Ballerino, DJ non DJ, pistole, bastone, cutei, zero gangsta, butta la pasta. Venerdì 23 ottobre, spazio sociale di Srabbia, via Gallinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.
2: Da ottobre, ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre, dalle ore 21, per la rassegna Giovedì Surreale,

Allora mi raccomando, non prestate attenzione a eventuali segnali pirata che dovessero disturbare le trasmissioni regolari. Segnalate alle autorità preposte tutte queste interferenze illegalissime. E allora segnalate tutta questa trasmissione, dato che questa è esporadico, trasmissione bisettimanale, arrivata addirittura alla seconda puntata in onda qua sulle libere frequenze di Radio Blackout, un martedì sì e un martedì no, in alternanza con Stacca Stacca. Esporadico, trasmissione sporadica e sperimentale, che insomma viene costruita insieme mentre andiamo, perché è tutto appunto un grande esperimento, chissà dove andremo a finire. È una trasmissione che vi porta a surfare le onde radiofoniche in giro per il mondo, e più in particolare durante la quale condivido alcune registrazioni che ho fatto durante le settimane precedenti, ascoltando alcune radio libere, indipendenti, comunitarie in giro per il mondo. Questa trasmissione non ha assolutamente una sigla, quantomeno la puntata scorsa di 2 settimane fa ho tentato di costruirne una, ma devo dire che era abbastanza penosa. Però quella sigla aveva come base, anche se qua c'è una persona che invece dice di averla apprezzata e noi ringraziamo, ma come base quella sigla aveva una canzone dei Morphine, e dato che avevo anticipato una loro uscita a breve, ho deciso questa volta di farvi sentire al posto della sigla il singolo uscito, che si chiama Cocoon, che appunto è la title track dell'album che uscirà postumo rispetto a Mark Sandman il prossimo 4 dicembre, un album nel quale verranno insomma completate, riarrangiate alcuni dei pezzi che erano stati scritti in passato insieme a Mark Sandman, cantante e bassista della storica band Low Rock Morphine. E allora l'album c'è, è pronto, quantomeno c'è la canzone pronta, che si intitola Cocoon.

0: E agora o fim do filme. Ciao.
1: Obrigado.
2: E quindi questo era il riarrangiamento di Cocoon dei Morfini. In realtà una prima versione era già uscita nella raccolta Sandbox, è stata pubblicata anch'essa postuma, che raccoglie alcuni album che allora erano inediti dei Morfini. Ma ecco, cominciamo, entriamo nel vivo della puntata di oggi di Esporadico. Innanzitutto vi ricordo i numeri se volete interagire con noi. I messaggini li potete mandare al 346-667-3263, mentre squilini di apprezzamento, critica, saluto o chiamata in diretta allo 011-249-5669.

0: E allora, appunto, per entrare nel vivo, la prima cosa che vorrei farvi ascoltare è una brevissima, brevissimo, anzi due brevissimi pezzi che ho registrato da Radio Oroco in Ghana, che stavo ascoltando distrattamente e durante questa puntata le due conduttrici stavano parlando dell'ascolto in generale, anche se non mi era del tutto chiaro il contesto, però questo è quello che hanno detto.
1: Today we're exploring what happens when sound becomes theory and listening becomes the actual work itself.
2: It is not an easy thing at all. Listening is holding space for all of it, right?
0: E sì, erano un po' mozzati, d'altronde i mezzi potentissimi che utilizziamo per fare queste registrazioni sono ancora del tutto da affinare, però mi erano piaciute questa riflessione sull'ascolto, come assentarsi e lasciare spazio, e soprattutto mi ha stupito la coincidenza perché sempre 2 settimane fa stavo ascoltando invece una radio comunitaria canadese in Quebec, a poca distanza da Montreal, una radio che si chiama K103.7 FM o anche CKRK, che ha sede a Kahnawake, un territorio della comunità Moicana, come gli attualmente chiamati Moicani. E questa radio comunitaria trasmette da oltre 40 anni e si occupa soprattutto delle comunità native di quelle zone. E tra l'altro, la settimana scorsa, anzi 2 settimane fa, la puntata scorsa, avevamo parlato delle radio comunitarie colombiane che erano state chiuse in un momento di crisi, ovvero poco dopo i terremoti, e questa radio è un altro di quegli esempi virtuosi, diciamo, in cui una radio comunitaria risulta essere estremamente utile in queste situazioni. Per esempio, durante il Covid, ma così come anche durante la crisi di Oka del 1990 e una forte tempesta di ghiaccio del 98, questa radio è stata fondamentale per dirigere un po', per fornire le informazioni e dirigere i movimenti in quella zona.

0: ma vi parlavo di una coincidenza proprio perché dopo aver registrato quelle frasi sentite così casualmente su Radio Oroco, ho scoperto che il 30 settembre su questa radio CKRK si celebrava, o comunque questa radio prendeva parte al progetto A Day to Listen, ovvero un giorno per ascoltare. E allora ho cercato un po', innanzitutto ho ascoltato quello che veniva detto, ho cercato un po', e questo progetto nasce 5 anni fa, nel 2021, in occasione del ritrovamento di 215 possibili tombe non contrassegnate, quindi senza i nomi, presso una ex scuola residenziale canadese. E insomma, questo succede perché appunto in Canada c'erano, come in tanti altri paesi in cui i coloni decidevano di eradicare le culture che si frapponevano fra la loro civiltà e insomma contro la loro civiltà, e allora queste scuole avevano proprio questo scopo, ovvero quello di mandare i bambini indigeni delle comunità native di quei luoghi, cercando di cancellarne lingue e culture. Sono stati mandati oltre 150.000 bambini in queste scuole, tra cui quei cosiddetti First Nations, Inuit e Métis. Ovviamente, come è facile immaginare, sono numerosissime le testimonianze di abusi ricevuti di ogni tipo all'interno di queste scuole residenziali, incluse anche 3.000 morti, oltre 3.000 morti documentate, e molte altre che vengono denunciate e non sono state documentate. Quindi il 30 settembre A Day to Listen era un progetto radiofonico che coinvolgeva questa radio CKRK e altre radio comunitarie dedicate e fatte dai nativi canadesi, per favorire una maggiore conoscenza di queste vicende, soprattutto nel momento in cui pochi dell'area sanno, perché poco è stata, evidentemente, da quello che ho appreso ascoltando questa radio, divulgata la notizia, per cui nel 2027 molti dei documenti che trattano di questi abusi dovrebbero essere cancellati, e quindi questa giornata ha anche lo scopo di far creare un movimento che possa opporsi a questa cancellazione, per poter continuare la ricerca della verità in questo senso. E allora andiamo a ascoltare innanzitutto alcune delle registrazioni che ho fatto durante il A Day to Listen.
1: Truth means listening to the lived experiences of First Nations, Inuit, and Métis peoples, acknowledging the lasting impacts of colonialism and the residential school system, and taking meaningful steps towards reconciliation. That's what this day is about. September 30th, hashtag do something. It's a day to listen on K103.7.
2: The subject matter in the following story may be difficult for some of our audience. Listener discretion is advised.
3: Thousands of records detailing abuse from residential school survivors are scheduled for permanent destruction in 2027 unless individual survivors request to preserve them. Pulitzer Prize-winning journalist Connie Walker shares why it's important to preserve those records, not only for survivors and their families, but for Canada.
4: One of the things that concerns me is that I know from my journalism, and I know from the reporting that I've done, how hard survivors fought to be heard, how hard they fought to share the true stories of what they experienced in Indian residential schools, and how important it is for Indigenous people, but for all Canadians to know and understand those truths. And my concern is that we're about to lose some of the darkest truths of what they experienced, and that they may not have had, you know, proper information about what was about to happen. They may not have been notified about the destruction of their records, and that for many survivors, it's too late. No one is allowed to request a survivor's testimony except for them. And, you know, even in my own family, unfortunately, I know we've lost so many survivors who, you know, cannot make that choice anymore. And it's, as a journalist and somebody who is trying to seek and amplify the truth and help people understand the truth about Indian residential schools, that is concerning. But also as an intergenerational survivor who has gotten to know in the last few years through my work about more about what my family experienced in Indian residential schools. I know how important it is for us to have that information and to understand how we've all been impacted by this history.
3: Connie Walker's work reminds us that telling stories is not only part of honoring truth, we also have a responsibility to protect, preserve, and carry those stories forward.
5: The songs you're about to hear are one's colonization.
0: E insomma, appunto, questo che abbiamo sentito era l'intervista a Connie Walker, giornalista che si è occupata di questi temi, anche protagonista di questi temi, e poi successivamente durante la giornata, questa giornata dedicata al giorno per ascoltare Day to Listen, molti artisti locali sono stati fatti sentire dal vivo, soprattutto sono state mandate in onda delle registrazioni di alcuni eventi, e tra le varie cose che mi è capitato di ascoltare c'era questa che mi era del tutto ignota, ovvero i canti gutturali Inuit, tipici o comunque tradizionali della cultura Inuit, che probabilmente non sono neanche da loro considerati veri e propri canti, ma si tratta di dei giochi fatti soprattutto da due donne che si guardano in faccia l'una con l'altra e che producono brevi suoni ritmici usando voce, gola, respirazione, movimenti della bocca in maniera da alternarsi e sovrapporsi. Funziona che una propone una sequenza durante questo canto e l'altra risponde cercando di mantenere il ritmo. Di solito questa esecuzione finisce quando una delle due perde il ritmo oppure scoppia a ridere. E allora vi faccio sentire la presentazione di un canto che è stato fatto live, ma che poi ovviamente per forza di cose, essendo stato registrato live, trasmesso via radio, registrato da me, sarebbe stato di bassissima qualità all'ascolto. E quindi poi vi farò ascoltare un brano di Silla and Rise, due artiste Inuit che hanno un pochino rimodernato questo canto gutturale facendo dei pezzi che pubblicano attualmente.
5: And try to silence, carried forward today in a spirit of truth and reconciliation.

0: for your throat.
1: E insomma, questi erano i canti gutturali Inuit che ho ascoltato e ho registrato su Radio CKRK canadese. Ma ora farei una pausa passando a un po' di musica un pochino più familiare. Vi ricordo intanto i numeri, se volete scrivere, il 346-667-3263. Questa è Esporadico e stiamo per andare ad ascoltare una breve registrazione fatta su Oroco Radio, la radio ghanese da cui abbiamo ascoltato anche quelle pochissime parole a inizio trasmissione. In questo caso questa conduttrice mi ha fatto scoprire un artista di cui non sapevo nulla, questo artista senegalese chiamato Ibaku, e insomma mi è piaciuto e andiamo ad ascoltarlo.
2: A Senegalese artist named Ibaku. This entire episode is dedicated to the beautiful land of Senegal, where I'm blessed to be for the month of December. And so everything we're listening to today is going to be music from Senegalese artists. And yeah, it's a mix of ambient, folk, and mbalax, which is one of their more popular genres of music. So thank you for tuning in. Wishing you all a beautiful end of the Gregorian year, and I'll catch you all in February of next year, because we'll be taking a break in January. But may everyone be well, find peace in whatever way they can. The music
1: that makes. Questo quindi è Ibaku. L'album si chiama Marjan. La descrizione è: un giorno nel solstizio d'estate a Dakar nel 2052, Marjan, una giovane donna sfinita dal peso della sua esistenza, si mette in cammino per la città guidata dal jet spirituale di Farwa Sanders. Finché una rivelazione luminosa le fa vedere l'Oceano Atlantico.

0: Questa era Farwa di Ibaku dall'album Marjan del 2025. Intanto ringrazio di cuore chi fa gli squillini e chi ci scrive. Un saluto a tutti voi. Continuerei ancora con un po' di musica. Recentemente sono stato in Svizzera per depositare il cospicuo stipendio che Radio Blackout mi consegna settimanalmente per questa trasmissione. La mia banca si trova dalle parti di Berna e quindi lì ho chiesto un po' informazioni alle persone che ho conosciuto su radio interessanti. Mi sono stati dati diversi nomi e queste radio le ho ascoltate, alcune le ho anche registrate. Devo dire che il mio gusto personale non ha incontrato tantissimo quello degli svizzeri, o quantomeno quello degli svizzeri che trasmettono su radio nei dintorni di Berna. Però insomma ci tenevo a far sì che anche un contatto umano almeno in qualche maniera potesse risultare in qualche cosa da trasmettere durante Sporadico, e quindi fra le varie radio che ho ascoltato alla fine su Canal K, una radio che non ricordo, ad Aarau, una città svizzera appunto, ho trovato questo DJ che tesseva le lodi di questo brano, soprattutto della produzione di questo brano, e quindi ve lo faccio sentire.
1: Die neue Single gsi von Bondau finde ich eine tolle Band, und was mir wahnsinnig gut gefällt an dem Album, wo sie es gebracht haben, ist die Aufnahmequalität. Wenn man das nämlich mit dem Kopfhörer lässt, hat man so das Gefühl, das Schlagzeug stöche bei einem zmitzt in der
0: Stube. Insomma, è molto innamorato di questa canzone.
1: Nicht irgendwie aufpowered mit Elektronik oder mit irgendwelchen Triggers, wie man es heute macht, um die Schlagzeugsounds dann sehr viel fetter zu tönen zu lassen. Meta World Peace haben wir gehört von Bondau. Und das ist eine spannende Mischung zwischen Drum and Bass, Dance und Psychedelic. Das ist nämlich Business as Usual, Ryder Shafik. Die beiden Drum and Bass Produzenten haben zusammengespannt für eine Single, Blue Skies. Und da hat es so wirklich ganz verschiedene Elemente drin. Also am Anfang meint man wirklich, es sei eine Jazz-Nummer oder irgendeine Prog-Rock-Nummer.
0: E se non si fosse capito, la traccia si intitola Blue Skies, è di Business as Usual e Ryder Shafik.

0: Questa era Blue Skies di Business as Usual e Ryder Shafiq. Questa è sempre Esporadico e siete sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ma rimanendo sulle sonorità precedenti, o quantomeno sulle origini di quelle sonorità, nelle ultime settimane è saltata fuori la notizia di un altro di quei pazzi archivisti, dei quali forse purtroppo sto anche cominciando a fare parte, di quelle persone che registrano, poi tengono e a volte pubblicano. E in questo caso stiamo parlando di una persona inglese, si chiama Trevor Talks, che negli anni 90 ha cominciato a registrare per proprio uso delle cassette, su delle cassette, delle trasmissioni di Cool FM, la storica radio londinese che dal 92 è stata protagonista della nascita della scena jungle in Inghilterra. E insomma, quindi quello che inizialmente era un modo per conservare e riascoltarsi, magari condividere i set, alla fine negli anni è diventato un enorme archivio. Appunto, secondo un'intervista pubblicata nel 2026 ci sarebbero oltre 9.000 registrazioni, quasi tutte su cassetta, che poi sono state digitalizzate, ripulite e rese accessibili su internet, soprattutto gratuitamente. Giusto due parole su Cool FM, che era una radio nata nel 91, a fine 91 in realtà, il 28 novembre, una radio dell'East London che trasmetteva come radio pirata, trasmetteva infatti sul 94.5 FM, ma senza formale autorizzazione. Non so dire che raggio di diffusione avesse la radio, ma come dicevamo prima è stata fondamentale per la nascita e la diffusione dei generi della jungle, la drum and bass e così via, anche perché appunto attorno a questa radio gravitavano i protagonisti di quella scena, e non solo attorno alla radio ma anche dentro la radio, dove i DJ andavano a far sentire i propri pezzi, gli MC andavano a fare le loro performance e così via. E recentemente questo archivio di Trevor Talks è stato messo online, anzi è stata creata una vera e propria radio 24 ore su 24 che trasmette le registrazioni digitalizzate che questo Talks ha raccolto, e quindi andiamo a sentirne un po'.
1: 1 2 1 2 1 2, join this one down nice and low inside the ride. Yeah, goes out to all the massive, all the crew. It's the last one here. And the DJ K and myself, the Skibbity inside the ride. Roll down for the last hour and a half or two. Pick up all the massive and locked in, said way on the call with the K. Superstar Sunday, remember don't go nowhere. Up next, got the rocket MC there. Gonna flex it out. And this one's tearing without a doubt. And it go. Massive and cool. The big stinking nastiness, the FM crew. Remember who rule.
2: No escape.
1: All right. Now blow it up. We're here. We're there. We're each and everywhere this year. We're here. We're there. We're about to make that wicked to my fun fair. We're here. We're there. No DJ K, you're stepping up the atmosphere. Now listen clear.

0: E insomma, questo era un MC che faceva le sue cose live ai microfoni di Cool FM. Non saprei dire che anno fosse questo, anche se la radio che trasmette queste registrazioni, che potete trovare facilmente cercando Archive Cool FM sul vostro motore di ricerca preferito, trasmette in base alle giornate, trasmette delle registrazioni di determinati anni, però io non ricordo che giorno avessi registrato questa cosa. Il tempo di Esporadico sta per volgere al termine, ma vi posso anticipare che Radio Fabbrica non andrà in onda questa sera per motivi imperscrutabili e quindi forse posso rubare giusto qualche minuto, non che abbia ancora tantissime cose, però ci tengo, visto che questa è vero che è la seconda puntata, la prima è stata 2 martedì fa, però è anche vero che quest'estate mi sono dilettato nello sperimentare questo tipo di trasmissione. E in tutte queste puntate, comunque, devo dire che la parte più apprezzata, o forse l'unica veramente apprezzata, è stata la rubrica sui bolliti. E spero appunto che questa rubrica possa continuare a mantenersi nel tempo. Non potevo assolutamente farmela mancare. Devo dire anche che il materiale non mi manca, e quindi anche questa settimana ho curato la rubrica dei bolliti, selezionando questa volta, devo dire, le volte precedenti i bolliti ce li hanno sempre regalati, soprattutto quei posti estremamente al nord, non mi ricordo, forse Finlandia, giù di lì. Invece questa volta scendiamo un pochino e andiamo in Ungheria, a Budapest, da Lamacun Radio, una radio che una radio indipendente, molto figa, devo dire, ha un sacco di trasmissioni interessanti. Non capisco bene l'ungherese, dal poco che sono riuscito a tradurre, secondo me hanno degli schittini, degli spot che in qualche maniera sono simili al nostro pattume arrotolato slogan di Radio Kebab, che salutiamo. E allora vi faccio sentire, appena lo trovo, l'ho trovato, le registrazioni prese da Lamacun Radio.
1: A legtöbb modern operációs rendszer már rendszerszinten biztosítja ezt a felületet. Egy számítógépen párhuzamosan több
0: Questa parte la dedico ai miei compari di stacca stacca, dato che stanno semplicemente spiegando come funziona il multithreading.
1: Végzi egy vagy több processzor. Ha a futtatott szálak száma meghaladja
0: Così
1: a
0: a caso.
1: processzorok számát, a processzor idejét el kell osztani a szálak között. Ezen az időosztást is többnyire az operációs rendszerek vagy a nyelvfordítója végzi.
2: Lamacun Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
2: Félsz, Potter?
4: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Kazasztán, Kenya, Kiribati, Észak és Dél-Korea, Kuwait, valamint
0: E allora adesso questo conduttore con la sua voce suadente sta dicendo che adesso per poco più di 1 minuto ascolteremo gli inni nazionali di Kazakistan, Kenya, Kiribati, Corea del Nord, Corea del Sud, Cuba e Kirghizistan.
4: Kirghizistan nemzeti himnuszait egyszerre.
0: Tutti insieme.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsun.
0: Lamacsun.
1: Rádió.
0: Lamacsun.
1: Rádió.
0: Lamacsun.
1: Rádió.
0: Lamacsun rádió.
2: Na mi van még?
3: E niente, secondo me il premio Bolliti lo vincono a mani basse loro. E niente, qua sta per terminare il mio tempo, appunto. Adesso vi vado a leggere qualche spottino, lo faccio su ancora qualche registrazione di sottofondo, anche perché ci sono delle nuove uscite discografiche forse interessanti. E quindi qua da una radio turca andiamo a sentire come abbiano presentato il nuovo singolo dei Nubian Twist che si chiama Homecoming.
4: Nubian Twist Angelio. 2 Ekim'de yayınladı grup Homecoming'i. Şimdi sizlerle Afrika'nın sonuna geldik bu parçayla. Umarım bir sonraki hafta tekrar denk geliriz. Hoşçakalın.
3: E la vado a leggere qualche appuntamento dell'agenda condivisa gancio.cisti.org.

Questa sera in Piazza Foroni, cena sociale di recupera Grab, porta un piatto, una posata, un bicchiere, quello che vorresti trovare a cena fra un'oretta dalle 8:30 a Piazza Foroni.

Invece mercoledì, domani 14 ottobre, dalle 9:30 di mattina, presidio al Tribunale di Torino. No alla sorveglianza speciale, solidarietà a Sara.

Dopo l'udienza di mercoledì 30 settembre scorso, ultima prima della sentenza definitiva nei confronti di Stefano, questo mercoledì 14 ottobre dalle 9.30 in aula 7 sarà la volta della nostra compagna Sara. Non lasciamo soli Stefano e Sara, questo mercoledì portiamo la solidarietà in aula alle 9.30 al Tribunale in Corso Vittorio Emanuele. Poi domani sarà aperto Porfido dalle 4 del pomeriggio alle 7.30 di sera in via Tarino 12C.

giovedì e mercoledì e giovedì, una due giorni università contro accademia. Mercoledì dalle 18, seminario dal progetto di ricerca al progetto di società della ricerca. Mentre giovedì, sempre alle 18, discussione dentro la precarietà, presentazione dell'autoinchiesta di Assemblea Precaria sulle condizioni di vita del precariato accademico. Al campus Luigi Einaudi, in Lungo d'Ora Siena 100.

0: Poi giovedì alle 19.30 ripartono la prima assemblea di quest'anno al Manituana, assemblea non mista e non aperta a persone non terrone, uomini etero cis, alle 19.30 al Manituana. Intanto vi faccio sentire un'altra registrazione.
1: If you are just joining us, you are on Oroco Radio and we are getting into the third part of today's session. For this last stretch, we are one...
0: Questo è sempre Oroco Radio e passiamo direttamente alla canzone che è l'ultimo singolo di Thundercat.

Continuando con gli eventi, giovedì dalle 9 di sera al Paso Occupato in via Passobuole 47, la rassegna cinematografica del giovedì continua con Giovedì Surreale, verrà presentato Sweet Movie.

Sempre venerdì 16 alle 6 del pomeriggio al Gabrio in via Miglio 42 ci sarà l'assemblea pubblica Chi decide per la città. Assemblea pubblica, conclusione della mostra Un'altra Torino e a seguire aperitivo. Venerdì alle 7 cena Bella Vita Vegan al Baroc

0: Ma noi non ci facciamo intimidire dalla tecnica e dalla sua arbitrarietà e non determinismo, e quindi ci riproviamo, vediamo se questa volta riusciamo a concludere con Everybody Loves the Sunshine nella versione di Seo George.
1: Dopettaxe.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Possobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout. E 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34-666-73263. Cisti, viaggio informato.

0: Venerdì 23 ottobre, spazio sociale Vissarabia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.
1: Prima di morire sul fango della via, imiteremo Pleasure Passion.
2: Dalle 21, sconcerti, Waiting for K, post wave, blues punk, depressive folk, da Bologna. Young Gang, Torinoi, punk leggenda. Speed Drone, Junkie Blues, da Frosinone. Graffia Cane, Resident Indie Sludge.
0: Prima, durante e doping, selezioni Giuda Ballerino, DJ non DJ, pistole, bastone, cutei, zero gangsta, butta la pasta. Venerdì 23 ottobre, spazio sociale Vissarabia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: Dalle 21, sconcerti. Waiting for K, post wave, blues punk, depressive folk, da Bologna. Young Gang, Torinoi, punk leggenda. Speed Drone, Junkie Blues, da Frosinone. Graffia Cane, Resident Indie Sludge.
1: Prima, durante e doping, selezioni Giuda Ballerino, DJ non DJ, pistole, bastone, cutei, zero gangsta, butta la pasta. Venerdì 23 ottobre, spazio sociale di Srabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.
2: Da ottobre, ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
3: In via Passo Buole 47 a Torino.
2: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

0: Dalle 21, sconcerti. Waiting for K, post-wave, blues punk, depressive folk, da Bologna. Young Gang, Torinoi, punk leggenda. Speed Drone, junkie blues, da Frosinone. Graffia Cane, resident indie sludge.
1: Prima, durante e doping, selezioni giù da ballerino, DJ non DJ, pistole, bastone, cutei, zero gangsta, butta la pasta. Venerdì 23 ottobre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.

21.30 spaccate, buonasera a tutte e tutti. Qui sono libere le frequenze di Blackout 105 e 250. Puntata in solitaria questa sera per quanto riguarda me stesso, Paolo Amavù, buonasera a tutte e tutti. Un uomo solo ai comandi questa sera, tanta l'assenza del prof Harpon. E riprendono anche le dirette dopo un po' di bobina. Mi sta anche l'assenza di Frituramista a.k.a. Radio Fabbrica. I bravi Benny e Andrea questa sera sono stati impossibilitati a trasmettere, così come sono il prof Harpon, e quindi puntata più musicale in solitaria questa sera dalle 21.30 alle 23. Quanto riguarda gli anni 60 blackoutiani, anche questa sera psichedelia, soul, R&B, eccetera eccetera, come ogni buon martedì. Allora, 1968, partiamo subito con gli Iron Butterfly da Los Angeles, dal loro primo Heavy ATCO Records. Questa è la seconda traccia dal titolo Unconscious Power. Si parte, buon ascolto.

Questo vale anche per dire Teo Squillini. E potete anche ascoltarci in streaming, radioblackout.org/streaming. Questo è in UK, in London 1964, Decca Records, John Mayer and the Blues Breakers. Scalando una collina, crawling up a hill, si va blackout.

Abbiamo lasciato il grande John Mayall, sentiva anche Eric Clapton on guitar, Decca Records 1964. Questa è la Crawling Up Hill, qui sulle libere frequenze di Blackout. Vi ricordo anche il servizio Cisti Viaggiare Informati, occhi bene aperti, brutte presenze in città e dintorni, avvertire tempestivamente al 346 66 73 263, controllo i posti di blocco, autovelox e similia. Nel frattempo proseguiamo con il soul. Questo è Wilson Pickett 1966, Atlantic Records, la celeberrima Land of 1000 Dances. Si va a Blackout, buon ascolto. One, two.

Land of a Thousand Dances era Mr. Wilson Pickett. Atlantic Records, 1966 per lui. Lo seguiamo, andiamo indietro di un anno. Ancora con il Sound Black di Mr. Rawhead. Canzone che era compresa nella colonna sonora dell'ultimo film, se non vado errato, di Mr. Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood, se non vado errato, doveva essere il titolo. A questo punto Rawhead, una canzone che ha per titolo Thriller Right, si va Blackout.

abbiamo continuato a Tinte Black. Sono 22:47 in questo momento, qui sulle libere frequenze di Blackout. Mr. Rawhead, questa era Treat It Right, Backbeat Records 1965. E avanti di due anni, tornando di nuovo all'Atlantic Records 1967. La leggenda del soul, Miss Aretha Franklin. Questa bella compilation, Soul in the Midnight Hour, Where It's At, naturalmente dedicata alla Atlantic Records, uscita per la britannica Kent già qualche anno or sono. Questa comunque è Miss Aretha Franklin, The House That Jack Built, 1967, Atlantic Records. Buon ascolto.

Atlantic Records, Mr. Aretha Franklin, stavo dicendo Mister, classica gaff, The House the Chick Built, Aretha Franklin, 1968, Atlantic Records. Ennesimo volo transoceanico, ci richiamo in quel di Birmingham, questa volta 1967. Avvolgiamo il calendario di un anno. United Artists Records per gli Spencer Davis Group. Questa canzone è la top 5, questa è I'm a Man, Spencer Davis Group, si va a Blackout.

Allora, abbiamo lasciato già da qualche secondo Spencer Davis Group, I'm a Man, United Artists Records, the Birmingham 1967. Teniamo ancora all'Atlantica, allora, Mr. Clarence Carter, in avanti di due anni, 1969, ancora con il soul dell'Atlantic. Una traccia, scusate, che ha partito lo Snatching It Back. Si va Blackout.

Snatching It Back, Mr. Clarence Carter, 1967, Atlantic Records. Adesso invece un altro gruppo dell'Orbita Mod, gli Attack, 1967 per loro, Decca Records, con questa We Don't Know, si va a Blackout.

22.04 Rayton Sunset Strip, versione solitaria. Paolo Maguai controlli da solo, solissimo, solitario. Scrivete al 346 66 73 263. Ho fatto uno squillino allo 011 24 95 669. Sono stato gli Attack, We Don't Know, e ancora un altro gruppo dell'Orbita Mod, ancora 1966 per i Birds di Ron Wood, decisamente più fortunati in questa cover della Tamla Motown, che ha per titolo Living Here, The Birds.

Cannibals di Mr. Ron Wood, from London 1966, 65 anzi. L'ho portato avanti di un anno, due singoli del 1965, poi partiti per altre direzioni, soprattutto Mr. Ron Wood, adesso bello in carta pecorito con gli Stones. E di nuovo volo transoceanico per Los Angeles con Sky Saxon and the Seeds 1967. Il secondo album Web of Sound. È stato per voi questa The Wind Blows Her, l'ascolto Blackout.

atmosfere gotiche decisamente dark di Sky Saxon and the Seeds, The Wind Blows, The Web of Sound 1967, GNP Records from Los Angeles. Manteniamo l'anno, manteniamo il trip, questa volta spostandoci in ben altri territori. Pink Floyd, di nuovo in London, a tutto trip da Piper at the Gates of Dawn, il loro primo album. E questa è la traccia di apertura, Astronomy Domain, Pink Floyd.

22:20 Raton Sunset Strip. Doppietta LSD e quella dei Pink Floyd, Astronomy Domain in successione, questa era Lucifer Sam. Il loro primo Deep Piper at the Gates of Dawn. EMI, EMI Records, from London 1967, per un Syd Barrett in grande spolvero qui a Tutto Trip, decisamente. Spostiamo di nuovo dall'altra parte dell'Atlantico, andiamo indietro di un paio d'anni, 1965, per il secondo dei Sonics, da Tacoma, Washington, Pacific Northwest. Is waiting, the Sonics.

22:26 le sonorità, le sonorità selvagge dei Sonics da Tacoma, Washington, Etiquette Records, il loro secondo album Boom 1965, in sequenza Is Waiting e poi Shut Down the Sonics.

E ritorniamo allora col soul, alla buona vecchia Tamla Motown. Murph and the Vandellas, 1966, from Detroit. Questa è Nowhere to Run. Si va, buon ascolto, Blackout.

Marfan de Vandellas, Tamla Motown 1966, Nowhere to Run. Soul decisamente pop, però vagamente commerciale. Infatti gran successore nel 66 per Miss Martha Reeves and the Vandellas. Stesso anno, però sonorità diverse, di nuovo in quel di Los Angeles per questi Grains of Sand. E allora, Going Away Baby, più sessione garagistica.

Allora, Grains of Sand, 22:34 qui sulle libere frequenze di Blackout, 105-250, modulazione di frequenza, Riot on Sunset Strip, gli anni 60 blackoutiani, questione decisamente mono questa sera, Paolo Mago i controlli in assenza di Harpon e il professore. Lomita, Los Angeles County, California, 1966, questi erano i Grains of Sand, Going Away Baby, Genesis Records, delle miriadi di etichette locali statunitensi per quanto riguarda il garage sound. Qui ci spostiamo al blues. Paul Butterfield Blues Band, 1965, Elektra Records. Questo è Born in Chicago, Paul Butterfield Blues Band.

Paul Butterfield Blues Band, born in Chicago 1965, Elektra Records, dal loro primo album, The Paul Butterfield Blues Band, non credo, Mike Bloomfield alla chitarra. E veniamo allora agli eventi della settimana. Con l'apertura del Porfido domani, mercoledì 14, dalle 16 alle 19.30, il centro di documentazione Porfido, via Tarino 12C.

Parliamo a giovedì 15, l'assemblea terrà una transfemminista in quel del Manituana dalle 19.30 alle 22.30. Manituana, Largo Vitale 113. Poi ancora giovedì 15, il Paso Occupato, via Passovole 47, per la rassegna. Giovedì surreale c'è la proiezione del film Sweet Movie. Ancora giovedì 16, dalle 18 CSO a Gabrio, via Miglio 47. Chi decide per la città, assemblea pubblica e conclusione in mostra, un'altra Torino. A seguire aperitivo, CSO a Gabrio, via Miglio 47.

Siamo a venerdì 16, ancora Gabrio, ci sia Gabrio. Incontro di mutuo aiuto trans. Dalle 18 alle 21 CSA Gabrio. C'è una bella vita maledetta vegana in quel del Barocchio. Sta del Barocchio Grugliasco. A partire dalle 19. È bella vita, porta quello che vuoi trovare.

Poi il Suca Fest, arriviamo a sabato 17 dalle 15 fino a tarda notte. Due giornate per riprenderci il fantasy in barba ai Tecnofasci. Monitor a Largo Vitale 113 a partire dalle 15. Ancora sabato 17 la festa benefit della Dinamo d'Ora al Rugby Popolare Torino. Al Mescal Squat, parco della Certosa Irreale con legno. E ancora l'apertura del Porfido. Via Torino 12C, sabato 17. A partire dalle 16 alle 19.30. Ancora cucina e distribuzione Suca Fest al Manituana, sempre sabato, da partire dalle 17. Dalle 17 cucina al Manituana. 19 e 21 distribuzione cene al Festival.

22:50, ormai una manciata di secondi ci separano dalla fine. Questo è l'ennesimo viaggio di Riot on Sunset Strip, spazio temporale, la macchina spazio temporale blackoutiana. Abbiamo ancora però questi Split Ends dalla Florida 1966, la loro Rich with Nothing. Si va.

Ancora le sensazioni garagistiche di questi Split Ends dalla Florida 66, Rich With Nothing. 22:54 Retro on Sunset Strip sulle libere frequenze di Blackout.

Roma in London Town 1965, sull'inedito dei Kinks, dal loro secondo Kinda Kinks POIE Records, Who'll Be the Next in Line, si va Blackout.

Be the Next Line, The Kinks 1965, questa outtake dal loro secondo Kinda Kinks, ed era anche l'ultima traccia per questa sera, questo viaggio solitario di Red on Sunset Strip, tutti i martedì dalle 21.30 alle 23. C'era un cisti qua, un telegram. Attenzione da Susa, direzione Torino, presso l'Excalibur. Non so che cosa sia, sarà qualche locale presumibilmente. Comunque fate cisti. Da Susa in direzione Torino. Perfetto orario allora, 23.00. E anche per questo 13 ottobre 2026 si completa il viaggio di Riot on Sunset Strip. Questa sera Paolo Magui in solitaria. Torniamo sicuramente in formazione tipo martedì prossimo dalle 21.30. Se c'è ancora un po' di bobina. E poi ci sarà il blecchino che anticipa, stante anche l'assenza di Music to Play in the Dark questa sera. Dovete comunque tutte e tutti ben saldi sulle libere frequenze dei 105 e 250. Ci risentiamo martedì prossimo. Ciao ciao!

compare misteriosamente un figuro che incomincia a narrare dell'interminabile faida tra irlandesi e scozzesi. Bastardi.

Dopodiché, un noto caposbirro che strimpella sulla chitarra delle composizioni di un rockabilly morto da tempo in un incidente.

L'enigma tra i grigi vicoli di Bristol e i tralicci nei campi pare non voler arrivare a una risoluzione. Ed è forse in una landa desolata che si può trovare la casa, dolce casa.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

ساختی، بارها با آتش غم ساختی، بار دیگر آتش غم سوختی.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

di cretino che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, cacchio.

0: dalle 21, sconcerti, Waiting for K, post wave, blues punk, depressive folk, da Bologna, Young Gang, Torinoi, punk leggenda, Speed Drone, Junkie Blues, da Frosinone, Graffia Cane, Resident Indie Sludge.
1: Prima, durante e doping, selezioni giù da ballerino, DJ non DJ, pistole, bastone, cutei, zero gangsta, butta la pasta. Venerdì 23 ottobre, spazio sociale di Srabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.